0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: wasted.
1: Radio Cittaperta.it, la tua radio online.
2: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night, solo su Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.
2: Hurry up, we're gonna be late!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: the wreckage of Malaysian Airlines MH17.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Stai ascoltando The Power Night solo su RadioCittaperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retro.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Chameleon di Domenico Mizu Carrara. Appuntamento del giovedì dalle 10 alle 12. Sempre con grinta, stamattina ho iniziato addirittura un minuto prima perché non vedevo l'ora di venire in diretta e parlare con voi, parlare prima a voi e con voi se decidiate di interagire al 340-9974-468. Numero che vi permette di, appunto, come ho detto, di interagire con me, scrivere qualsiasi cosa. Magari io vi proporrò dei temi, parliamo di qualsiasi cosa. Adesso vediamo che cosa mi passerà per la testa dopo il primo brano per iniziare. E cos'altro, naturalmente il 340-1974-468 è sempre disponibile per voi per qualsiasi richiesta che vi riporta nel passato, che vi dà una meravigliosa emozione naturalmente positiva, e Chameleon contribuirà ad arricchire la vostra giornata perlomeno dalle 10 alle 12, perché no, una buona energia può durare tutta la giornata. E allora adesso partiamo con una canzone molto famosa e molto datata. Ma loro sono i Duran Duran, quindi capiamo che sono gli anni meravigliosi degli anni del periodo in cui io ero piccolissimo, anni 80, e partiamo con questo pezzo che si intitola Notorious.

per i fanatici degli anni 80 è il momento di scatenarvi con questo pezzo datato 1986, la bellezza di 40 anni fa. Io di anni ne avevo 7 ed è una chicca per iniziare la puntata di oggi, giovedì 24 settembre, ultimo giovedì del mese. E dal 1987 passiamo al decennio successivo, 1999, con Find My Baby, lui è Moby.

bellissimo pezzo di Moby, Find My Baby. Mi ricordo in quel periodo che era uscito quel disco e io sentivo tutto il disco. Mi era capitato di vedere un film negli anni successivi, uno dei brani presente in questo album era presente in quel film. Mi ha fatto una bella emozione. Moby, che è sulle braccia, ci ha tatuato in un braccio Animals, cioè nell'altro, e nell'altro braccio Rights, che significherebbe il diritto per gli animali. Qui in Italia c'è un clima così rigido che il diritto dovrebbe essere più agli esseri umani, ma vediamo se riesco a parlare di questo argomento spinoso, ma subito dopo aver collegato il brano che abbiamo sentito con questo, che si intitola Remember Me, Blue Boy.

ho subito iniziato a parlare di diritti perché è un argomento pesante, forte, ma ne parlerò nel cuore del programma. Adesso ve lo accenno, giusto perché la Meloni ha parlato di un decreto che sarebbe una specie di un numero chiuso per i bambini stranieri nelle scuole. Io la butto così. Perché dice che c'hanno diritto più gli italiani che sono in minoranza, ma qua ci sono non uno ma diversi argomenti, ma questo, ripeto, ne parleremo con calma durante, senza farsi prendere dalla rabbia, perché questa è la prima sensazione che viene, ma cerchiamo di diluirla nella musica e poi vediamo di parlarne con calma, vediamo quando mi decido di parlare, durante quando mi prendo l'ispirazione, perché è un tema duro, delicato, però intanto ve l'accenno per rimanere connessi con noi e andiamo ad ascoltare Don't Call Me Back dei Neon Static Drift intanto.

0: Ed eccoci tornati qui perché c'è un discorso di Tajani che volevo farvi sentire, però sono due minuti, non so se farvi sentire due minuti di... vediamo un attimo, vediamo, ecco, interagiamo. Ecco.
1: I miei figli sono sposati, cioè dovessi fare un consiglio.
0: Vediamo un attimo, aspetta, facciamolo arrivare, ecco, in... Allora, Tajani parla delle donne in questo modo.
1: Ormai i miei figli sono sposati, cioè dovessi fare dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante?
0: Perché no?
1: Beh, sì, certo, una ragazza affascinante, è bella sposarsi.
0: Allora?
1: Ma quella ragazza affascinante,
0: sì,
1: che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì.
0: Mica è sempre così, scusa.
1: E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente.
0: Chi l'ha detto?
1: Però è più affidabile, più seria.
0: Uh-huh.
1: È una che sarà una buona madre di famiglia.
0: Mica è una garanzia.
1: Che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio.
0: Solo dall'aspetto estetico?
1: E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda.
0: Ma saranno fatti suoi.
1: Che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce.
0: Ma che ragionamento è?
1: Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia.
0: Un cesso.
1: Io scelgo sempre quella carina.
0: No, una cozza, no?
1: Seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra.
0: Vabbè, va bene, ci fermiamo con questo ragionamento particolarmente maschilista e patriarcale. Allora andiamo a sentire una canzone bella che l'hanno fatta proprio ironizzando su questo discorso. Vediamo un poco, ecco, sta per arrivare. Allora, mettiamo l'audio e vai.
2: È arrivata Barbie, ragazza affidabile.
3: Wow! Giochiamo insieme agli anni 30.
2: Puoi farla cucinare, accudire i figli, supportare suo marito e annuire.
3: E sto zitta davvero.
2: Con l'unghia inclusa, opinioni personali escluse.
3: Come sei moderata?
2: Barbie, ragazza affidabile.
3: Per le bambine vittime del patriarcato come me.
2: Scelta approvata da Tajani. E se ti senti zoccola, prova Barbie, ragazza appariscente. Con lei il tradimento è assicurato.

Attenzione, attenzione, questo pezzo è straordinario. E stiamo parlando di jazz perché questo brano si intitola The Blue Train, Blue Train. E a suonare è John Coltrane, John William Coltrane. Che nasceva il 23 settembre del 1926. Allora, vorrei dire che questo grande sassofonista che ha influenzato il mondo della musica per coloro che sono nati dopo, contribuendo alla creazione del bebop assieme a Miles Davis, a Dizzy Gillespie, è stato uno dei personaggi importantissimi che io, a cui io dedico questo spazio, giusto perché ieri sarebbe stato il suo centenario e quindi la utilizzo come base magari per chi non ama questo genere di musica, cioè lo sentiamo in questo modo con un po' di parole sopra. E parlando di centenari, oggi sarebbe stato il

Il centenario di mio nonno. E mi piace parlare perché così dico un po' la mia. Certo, se voi voleste dire la vostra al 340974468 viene condivisa assolutamente con molto piacere. Allora io tiro fuori un argomento per riempire gli spazi tra un brano e l'altro, e con la musica di John Coltrane, che ieri avrebbe compiuto 100 anni, dico che mio nonno ne avrebbe compiuti 100 oggi, perché era nato anche lui il 24. No, mi sto sbagliando. Infatti mio nonno il prossimo mese li fa. Andiamo piano, allora rimandiamo al prossimo mese il dialogo su mio nonno. Sì, perché oggi è il compleanno di un'altra persona, di Dorota che ci ascolta da Varsavia, che salutiamo. Ecco, e mio nonno è nato il 24 ottobre, quindi ancora ci vuole un mese per festeggiarlo. Sì, ho fatto confusione, va benissimo, così almeno sappiamo per il prossimo mese di cosa parlare. E allora, sentendo la musica, che sicuro comunque John Coltrane ieri avrebbe compiuto 100 anni, senza confusione, passiamo ad un altro compleanno, perché ce ne sono stati parecchi questa settimana, ma ne menziono alcuni. Ad esempio il compleanno di Chameleon, il mio programma, che il 20 settembre ha compiuto 6 anni, signori, 6 anni, il giorno in cui è nata la Sophia Loren, che di anni ne ha compiuti 92. Una piccola parentesi, c'è Sophia Loren che si sta vendendo casa. Se foste interessati, sull'Appia Antica qui a Roma la vende per la modica cifra di 19 milioni di euro. Se siete interessati potete scrivere al 340974468 che glielo comunico io a Sophia Loren, porgendo pure gli auguri in ritardo per il suo compleanno, che è stato il 20 settembre, data in cui, oltre ad aver iniziato questo progetto meraviglioso il 20 settembre 2020, è stato anche il compleanno di Loredana Bertè e Mia Martini, che sono nati a distanza di anni ma lo stesso giorno. Bellissima, a me piace sta canzone.

amante della tromba, nell'attimo in cui c'è stata la frase della tromba mi sono fermato perché mi sono emozionato. Ora c'è il trombone che esprime la sua, ricordando che John Coltrane invece era un sassofonista, e a quei tempi si divertivano tantissimo unendosi tra iottoni, tra tromba, sassofono e trombone, lo facevano un po' tutti, creando delle meraviglie del genere. E noi adesso ci spostiamo col genere, andiamo ad un qualcosa di un po' spirituale, perché voglio farvi sentire questo classico che si intitola Oh Mary Don't You Weep, ma ve la faccio sentire da Bruce Springsteen, che se lo vedi cantare sul palco quando viene qui a Circo Massimo a Roma non ti accorgi che lui il 23 settembre ha compiuto 77 anni. No, dico perché se poco a poco faccio un quinto di quello che fa lui, mi devono raccogliere con la barella per dolore alla schiena che vengono, cioè un'energia potente in tutti i punti di vista. E malgrado l'età, che appunto è 77 compiuti il 23 settembre, e allora lo vogliamo ricordare con questo pezzo, con questo riarrangiato dalla sua band Bruce Springsteen and the E Street Band, alla reinterpretazione del brano Oh Mary Don't You Weep, che è una cosa fantastica in memoria del suo compleanno appunto compiuto qualche giorno fa. Andiamo ad ascoltarlo e poi torniamo con la grinta che ci contraddistingue.

E continuiamo con la grande musica, Bruce Springsteen and the E Street Band con Oh Mary Don't You Weep. Quando viene a Roma, anche se non conosci le sue canzoni, vi garantisco che è uno spettacolo sia vedere che sentire quello che combinano sul palco questi pazzi professionisti. Ma che professionisti, sono dei maestri, sono degli esperti, gente che hanno fatto la storia. Ma andiamo ad un altro gruppo adesso, che anche loro hanno contribuito a creare l'impero musicale nel mondo, però forse sono meno conosciuti dei Bruce Springsteen and the E Street Band. Ma loro sono The Tower of Power, con questo pezzo straordinario che si intitola Dinging on James Brown.

0: Kiss.
1: Ed eccoci tornati in studio, sempre con questo Chameleon, il nostro programma preferito. Vai con la base, 3, 2, 1, olè! Eccoci qui signore e signori, vediamo se c'è qualcuno che scrive per comunicare, oltre al nostro Francesco, assolutamente Francesco Barbalace dalla lontana Rosarno, che saluto, che mi manda, ma l'ha già mandato all'inizio del programma, un gif di uno speaker dietro un ragazzo che canta, che bello, che bello. Mi dice che mi aveva scritto, non so se riesco ad ascoltarti stamattina, e poi è spuntato. Beh, vediamo un poco eventualmente il podcast. Ti ringrazio Francesco, io spero che, buongiorno, ci siamo alle 11, ok, la nostra Giuliana alle 11 arriverà, perché mi piace che voi vi gestite i vostri impegni, e tra gli impegni c'è anche la gestione, insomma, del tempo per ascoltare Chameleon. Io ne sono molto grato, quindi cerco sempre di caricare della buona musica. Io parto già all'inizio con la buona musica, vuol dire che quando arriverete alle 11, se avete perso quella carrellata meravigliosa della prima ora, vi invito naturalmente ad andare, come fa Francesca, come fa Francesco e come fanno tutti coloro che non vogliono perdersi la puntata di Chameleon, e quindi vanno al sito di Radio Città Aperta e vanno nella lentina a scrivere Chameleon per usufruire del podcast a disposizione per voi. Vorrei dire due cose prima di parlare e di intrattenervi con gli aneddoti che ho per voi. Voglio salutare Barbara, che lei mi disse a distanza di tempo che non la sentivo, che lei comunque mi sente, mi ha detto: mi fa piacere sentirti al telefono e non più dal microfono della radio. Ma perché mi senti? Certo che ti sento, che meraviglia! Una ragazza che lavorava con noi in aeroporto, che ho sentito in questo periodo, non ve lo dico perché, perché avrei intenzione di comprarmi la moto, ecco, così se c'è qualcuno che lo vuole sapere lo sa, e quindi ho chiesto a lei cosa fare, cosa non fare, perché lei è esperta, io sono neofita, lei è esperta in moto, e quindi l'ho sentita e lei è stata molto molto molto contenta. E mi ha detto appunto che, malgrado questo anno che non ci vedevamo, lei continua a sentirmi in radio. Quindi io la ringrazio, perché se mi sta ascoltando, se mi ascolterà col podcast, le farà piacere questo invito, questo saluto che le porgo. E invito voi ad ascoltare come lei il podcast presenti sul sito di Radio Città Aperta. Questa era una cosa, l'altra naturalmente l'ho dimenticata, però andiamo avanti, o forse l'ho detta, ma non lo so, tocca scriverle, perché io ho il cervello che va per i fatti suoi. Detto questo, niente, non me la ricordo. Comunque, salutare Barbara è la cosa più importante. Sì, me la sono ricordata. Voglio ricordarvi che voi potete aiutare questo progetto meraviglioso che è la radio RCA, Radio Città Aperta, che una volta era FM, poi stava morendo, e invece di farla morire, Gianluca Polverari e tutti gli altri componenti di quell'epoca hanno deciso di farla diventare un'associazione culturale. E per coloro che amano per il gusto di fare la radio senza avere grossi riscontri, no? Perché io so che mi ascoltate, non siete tantissimi, ma quelli che siete meritate la mia stima e vi ringrazio tantissimo. Quindi per me è uguale che siete un milione o che siete sette, per me è uguale, mi dà la stessa energia. E volevo dire che per fare in modo che Radio Città Aperta sopravviva servono dei soldi, e noi contribuiamo, siamo dei contribuenti, perché dice: vabbè, mi piace fare radio, do il mio contributo e cerchiamo, però naturalmente non basta il contributo di solo nostro. Ora non voglio chiedere soldi, per carità, però c'è la possibilità di aiutare Radio Città Aperta. Poi se me lo chiedete magari vi do degli indirizzi migliori su PayPal, perché ci sono delle diciture che valgono meglio di altre, e ci potete aiutare anche con un semplice caffè al giorno, perché no? Un caffè al giorno che corrisponderebbe a 30 euro, oppure facciamo un caffè un giorno sì un giorno no, però se mettete mezzo, ecco, un caffè un giorno sì un giorno no, che magari un caffè al giorno è troppo, noi ve ne siamo grati, perché comunque ci sono tante persone che lo fanno. Vabbè, io la butto lì, se volete farlo lo fate, se volete ascoltare senza farlo io vi ringrazio tantissimo e vi voglio bene di più. Vi voglio bene lo stesso. E allora, adesso continuiamo con la grande musica, perché questa mattina ho messo proprio il clou del clou. E allora andiamo con, così, ecco, tra il brano che abbiamo mandato e quello che manderemo, io già quello che dovevo dire l'ho detto, perché volevo parlare di altro, ma ne parleremo dopo aver ascoltato questo brano di Teddy Grossman che si intitola Leave It All Behind. E allora ci sentiamo subito dopo aver ascoltato questa chicchetta.

E torniamo alle date da ricordare, perché ho detto che il 20 settembre è stato il sesto anno da quando è partito il progetto Chameleon. Poi abbiamo detto che c'è stato il compleanno di Sofia Loren e che poi è stato il compleanno di Mia Martini, Loredana Bertè. E diciamo che il 20 settembre, nel 1973, è venuto a mancare Jim Croce, che non è molto molto famoso, però io lo conoscevo, e per gli amanti di questo genere un po' country molto americano. Lui ha avuto un incidente, ed è venuto a mancare molto molto giovane, perché era del 43, quindi c'aveva 30 anni, e il 20 settembre era stato il suo anniversario di morte. Lei era nata il 10 gennaio, e lo voglio ricordare perché lui è, oltre ad essere un brevissimo chitarrista del genere che ascolteremo su James Taylor, su questa linea d'onda più o meno, lui comunque lavorava, si preparava, cioè lui lavorava e faceva la fatica, lavoro di braccio, e poi cercava la fortuna con la chitarra e con la voce. Che c'è stata però il grande successo, quello grande forse è venuto dopo la sua morte, con brani che sono stati riproposti almeno 400 volte in totale, tutti i suoi brani. Tra i più famosi ce n'è uno che si intitola I Got a Name, e io lo faccio sentire perché è un brano con cui poter chiudere la prima ora con questa carrellata di musica meravigliosa, che vi invito di ascoltare sul podcast presente nel sito di Radio Città Aperta. Quindi andiamo ad ascoltare I Got a Name di Jim Croce per chiudere la prima ora, e poi ci risentiamo alla seconda con tantissima altra musica e aneddoti.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ed abbiamo iniziato la seconda puntata di Chameleon di giovedì 24 settembre 2026 con questo pezzo che è veramente una chicchissima, semplicemente perché è una canzone cantata in siciliano da un ragazzo siciliano il cui nome è Lorenzo Vizzini, classe 1993, che ve lo propongo con questo pezzo che c'ha una delicatezza, una eleganza e una raffinatezza che si contraddistingue proprio per questo. Per questo Radio Città Aperta propone personaggi come me, che a sua volta vi propone della musica come Lorenzo Vizzini, che l'abbiamo ascoltato con questo pezzo a Porta Rosuli, che significa la porta del sole. E adesso passiamo ad un'altra chicchetta, io le chiamo chicche perché queste sono cose che naturalmente potrebbero anche essere presenti in loop nelle radio, tipo forse questa che sto per annunciarvi di sicuro, però non tutte quelle che vi propongo io. Ecco perché RCA, Resistenza Culturale Attiva, perché si manda proprio avanti la cultura che deve resistere per il piacere fino a sé, non per i compromessi che le major alle radio impongono. Dopo questa frecciatina andiamo avanti, io vi dico che parliamo di date ancora, questa puntata oggi è piena di date. Allora, il 22 settembre del 1934 nasceva Ornella Vanoni. 22 settembre 1934, perché io associavo sempre il 20 settembre Sofia Loren, il 20 settembre, il 22 Ornella Vanoni, il 23 settembre, quindi il giorno dopo la nascita di Ornella Vanoni, è la nascita di Gino Paoli, che probabilmente già sapete, perché il 21 novembre del 25 è venuta a mancare la cara Ornella Vanoni, mentre a marzo del 26 Gino Paoli la raggiunge. E tra la notte del 22 settembre e il 23 settembre, ovvero il compleanno di Ornella e il compleanno di Gino di quest'anno, tra la notte di questi due giorni, nasce un brano che si intitola Quando ti rivedrò, e lui è Gino Paoli che aveva scritto questo pezzo ed è stato con eleganza, diciamo, proposto nella notte tra i loro compleanni. E quando ti rivedrò, io voglio dare un'interpretazione a questo titolo, perché mi viene pure la pelle d'oca nel pensare che loro hanno costituito una delle storie d'amore più longeve dal punto di vista delle generazioni, perché pure se la storia è finita, comunque ha coinvolto tutte le generazioni che sono venute dopo, perché è stata una storia di amore, di passione, di dolore, di lascio, di pianto, è stato tutto, però fino alla fine c'è stata questa congiunzione, cioè non è stato un amore finito, è stato un amore che è rimasto, anche se non nelle stesse dimensioni dell'amore in cui, del periodo in cui viveva e si viveva quell'amore, cioè quando una coppia è una coppia, si amano con tutti i requisiti della coppia, passione, amore e quant'altro. Quando quest'amore finisce, questa passione, e rimane quell'amore un po' più lieve, è però duraturo. Infatti fino ai loro giorni loro si sono amati, anche se la storia era finita, loro si sono amati. Infatti io voglio vedere che questo titolo, questo brano, come la continuazione di un amore dopo la loro morte, quando ti rivedrò. Quindi io lo sto immaginando in questo momento, appena è morto Gino, chi l'aspettava dall'altra parte era proprio lei, e quindi facendo un viaggio con la fantasia andiamo ad ascoltare questo meraviglioso pezzo che ci riporta a questa mia fantasia, che secondo me può andare. Quando ti rivedrò, Gino Paoli. Mi sono dimenticato di dire che ha desiderato tantissimo la collaborazione con Paolo Fresu, che è un grandissimo trombettista, e allora andiamo a sentirli.

terrà le dolcissime note di questo bellissimo pezzo che si intitola Quando ti rivedrò di Gino Paoli con la collaborazione del suo amico Paolo Fresu, brano che è uscito, lo dico per chi si è connesso adesso perché mi scrivono al 3401974468 dicendo bellissimo questo pezzo, non l'ho mai sentito. Perché si è connessa adesso la nostra Giuliana, ciao, benvenuta adesso. Mi raccomando, ascolta il podcast perché quello che c'è stato fino ad ora è al pari di questo brano che abbiamo messo adesso dal punto di vista della bellezza. Quindi se ti incuriosisce vai ad ascoltare il podcast della prima puntata, sperando che della prima parte, sperando che la seconda la puoi sentire adesso dal vivo, visto che ti sei connessa. E dato che ti sarai connessa poco dopo l'annuncio del brano, ripeto che la notte tra il 22 e il 23 settembre, ovvero il giorno di nascita di Ornella Vanoni e il giorno di nascita il 23, il giorno di nascita di Gino Paoli, nasce questa chicca, questo capolavoro. Oggi mi viene il nome che ripeto più volte perché sono preso così. Comunque nasce questa bellissima canzone Quando ti rivedrò, e ripeto per Giuliana che si è appena connesso che secondo me è riferito proprio all'amore suo vissuto. Stiamo parlando della relazione che ha avuto con Ornella Vanoni in vita, e che secondo me questo è un prolungamento della storia dopo la morte. Ecco, la sintetizzo in questo modo. Intanto che la nostra Giuliana scrive il brano che vuole ascoltare, intanto io continuo con la grande musica. Allora, sì, perfetto, bene. Allora, e dalla tromba di Paolo Fresu passiamo ad un sax molto famoso che conosciamo tutti per via della sua fama. E stiamo parlando di un assolo di un brano assolutamente famoso, ve lo annuncio adesso, Kells Whisper. Questo brano di George Michael c'ha questo sax che c'ha una sua particolarità, la storia, perché lui è un sedicenne che già faceva un sacco di musica e mentre camminava sulla metropolitana gli veniva in mente un sassofono che non è riuscito subito ad avere, perché ha fatto provini a tantissimi grandi sassofonisti che non riuscivano ad appagare quella che era la sua esigenza, perché erano tutti bravi, perché lui andava a consultare grandissimi sassofonisti del suo livello, però nessuno lo appagava, fino a che a un certo punto qualcuno è riuscito ad avvicinarsi a quello che era la sua esigenza, ma non proprio, perché gli mancava un tasto al sassofono che c'aveva, perché era molto vecchio e non riusciva a suonare nel modo in cui George Michael desiderasse. E allora succede che hanno abbassato, perché non c'era la tecnologia, però hanno rallentato il ritmo del brano fino ad ottenere quelle sonorità che lui voleva. Alla fine, dopo un percorso lunghissimo di prove, riprove, di bocciature, è riuscito alla fine a trovare quello che tutti noi conosciamo come intro del brano Kells Whisper.

E parlando di date, il 28 settembre del 1976, quindi 50 anni fa, Stevie Wonder ha pubblicato uno degli album che, secondo George Michael, che stiamo ascoltando, è l'album più bello della storia della musica. Stiamo parlando di Songs in the Key of Love, da cui vi estraggo un album, che da cui vi estraggo un brano bellissimo assieme a tantissimi che hanno avuto un sacco di successo. Io tiro fuori Love's in Need of Love Today, che provo, dopo averlo ascoltato, a parlarvi un po' di che cosa si tratta, perché ho dato un ascolto ed è straordinario. Intanto godiamoci la musica e poi vi accenno qualcosa nel testo, che è molto molto molto profondo.

questa è un'emergenza d'amore, perché bisogna spargere amore, bisogna assolutissimamente dare amore. È un'emergenza che nel 1976, 50 anni fa, già è brutto dirlo, mi veniva a dire che Stevie Wonder ci ha visto lungo. È veramente una bastardata questa, però ci ha visto lungo. Che stronzo, scusate. Ci ha visto lungo perché vedeva che c'era una minaccia nel mondo, e a 50 anni di distanza questa emergenza è ancora viva, è ancora viva. Purtroppo non ha funzionato, ma perché vedo addirittura un delinquente, dei delinquenti hanno fatto un video in cui hanno preso a calci in testa un ragazzetto, poi uno scolaro appena usciti da scuola. Quindi solo questo per dire la cattiveria che c'è. Ecco perché dico, invece di fare ste stronzate, perché non vi amate? Come dice Stevie Wonder in questo meraviglioso brano che si intitola Love's in Need of Love Today. Quindi ascoltiamo la musica come religione, non soltanto con l'ascolto fino a sé. È vero che c'è da tradurre i testi, però con la tecnologia di oggi si può fare tutto. Basta chiederlo alla nostra amica multimediale immaginaria ChatGPT e lei ci traduce tutto, ed è pure gentile e disponibile, cosa che gli umani tendono ad essere meno. E quindi parlando di amore, che è un'emergenza che nel mondo proprio manca, mi rivolgo adesso all'Italia, che ha messo queste regole assurde, io direi di fascismo estremo, ma non lo dico perché sennò altrimenti vengo accusato, non lo dico. Ma vi faccio ascoltare una ragazza. Ecco, una ragazza che è italiana per la seconda generazione. Perché quando andiamo a parlare di italiani di seconda generazione, ormai si pensa a quei, mi viene a dire, bastardi, ma non lo dico, che si spacciano per italiani di seconda generazione e quindi cominciano a spaccare, a fare prepotenze, i Maranza, ecco, si chiamano così, Maranza. Ma c'è chi invece di seconda generazione è intenzionato ad integrarsi come cittadino ed integrarsi come lavoratore, ma come lavoratore con i suoi diritti. Ora, questo è un argomento molto molto spinoso, perché prima di arrivare a questo voglio dire che l'altra volta un'amica mia diceva che le scuole non sono più, le scuole materne non sono più con bambini della stessa fascia di età, ma li mischiano. Quindi c'è sua figlia che magari c'ha 3 anni, che in classe sta con 4, 5, 6, 5, perché poi 6 va a iniziare la scuola. Io dico, io, ma scusa, ma perché? Perché non ci sono nascite. Gli italiani non ci sono nascite, ci sono pochi bambini. E poi si parla degli stranieri invece che hanno molti figli, perché è più complicato. Ma sì, qua è più complicato perché è più complesso. Mi sono perso. Io da questo volevo arrivare al fatto che ci sono degli bambini che oggi, a causa della Melone, hanno difficoltà a stare a scuola. Vi faccio sentire, forse meglio se vi faccio sentire questa testimonianza che la spiega meglio, perché in pratica ci sono i bambini che secondo la legge che la Meloni sta tirando fuori hanno meno diritto degli italiani. Ma vediamo questa testimonianza, che è più chiara.

0: Il governo vuole introdurre un tetto massimo nelle scuole agli studenti stranieri.
1: Che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
0: Secondo la sua proposta, quell'alunna straniera di troppo sarei potuta essere anch'io. Questa è la mia scuola elementare. Qui ho imparato l'italiano, qui sono cresciuta, ma soprattutto qui ho iniziato a sentirmi italiana, nonostante non lo fossi per legge. Nelle ultime ore abbiamo assistito all'ultimo becero episodio di propaganda di questo governo. A Pontida la Lega porta sul palco lo slogan «Non passa lo straniero». Bene, allora ricordiamo alla Lega un piccolo dettaglio. Siete al governo e questo stesso governo ha programmato l'ingresso di quasi 500.000 lavoratori stranieri nei prossimi 3 anni. Quasi 500.000. E sapete perché? Perché ci servono lavoratori. Quindi lo straniero passa quando deve raccogliere, curare, produrre, tenere in piedi pezzi interi del paese. Diventa un pericolo quando deve sedersi in un banco, imparare l'italiano. Quindi aiutatemi a capire, lo straniero passa quando serve e non passa quando vi serve invece una propaganda da costruire. Giorgia Meloni dice che i ragazzi italiani non devono sentirsi all'angolo. Ma chi sta mettendo all'angolo chi? Oltre il 60% degli studenti senza cittadinanza italiana è nato qui. Sono bambine e ragazzi che parlano, studiano, giocano nelle nostre città. Italiani nella vita di ogni giorno, stranieri sulla carta e adesso bersagli della propaganda del governo. Eccola, l'arma di distrazione di massa. Il metodo è sempre lo stesso. Prendi un episodio, trasformalo in emergenza, ci incolli sopra la parola straniero, costruisci la paura e poi prometti di proteggere il paese dalla paura che hai appena costruito. Nel frattempo, i giovani se ne vanno, gli stipendi non bastano, gli affitti divorano metà dei salari, ma per questo governo l'urgenza sono i bambini con il passaporto sbagliato. Torniamo qui, a questo cancello, perché se qualcuno, quando ero bambina, avesse detto sono già troppi, forse io da quel cancello non sarei mai entrata. Forse oggi la mia storia sarebbe stata diversa. La mia integrazione è cominciata proprio qui, in una classe, con una maestra, con compagni che mi hanno vista semplicemente per quello che ero, una bambina. Oggi, per opportunismo politico, vogliamo trasformare il luogo in cui un bambino impara a sentirsi parte degli altri nel posto in cui qualcuno inizierà a dirgli tu sei straniero. Perché chi trasforma un banco in un confine sta scegliendo di usare i più piccoli come bersaglio politico. E questo è inaccettabile. Il governo...

0: ed io spero che la situazione cambi, perché non è possibile. Io ho parlato prima dei diritti degli animali che ce l'aveva tatuato sulle braccia Moby, ma qua è diritto degli umani, e gli umani non c'hanno differenza, cosa che si sente tantissimo in questa legge, perché i bambini, per essere la gente, per essere integrata, ha bisogno di fare un percorso, e quindi hanno tanti diritti anche loro di entrare nelle scuole ed imparare la lingua che gli permette di fare un lavoro uguale a quello che fanno gli italiani. Ecco perché si chiama integrazione. Beh, ci sono riuscito a creare una frase. Bene, allora adesso vi faccio sentire un'intervista del 1960, che però come protagonisti non ha gli stranieri, ma i ragazzi del meridione.
1: Signora maestra, potrebbe far alzare in piedi tutti i bambini meridionali?
2: Ma sarebbe meglio far alzare i bambini settentrionali.
1: Perché?
2: Perché ne ho, insomma, appena 5, o pochissimi.
1: E allora li faccio alzare, per favore.
2: Allora sentite, bambini, un po'. Adesso si alzano in piedi i bambini nati nell'Italia settentrionale, cioè nell'Italia del Nord.
1: È molto difficile tenere questi bambini.
2: Sì, sono un po' veramente indisciplinati. Questa sarebbe anzi una classe differenziale. E profitto ben poco.
1: Mi dica un po', quali difficoltà particolari lei trova con i bambini meridionali?
2: Dunque, si potrebbe dire, sono guardati a casa proprio niente affatto. Allora noi facciamo doppiamente fatica, perché a scuola si cerca di lavorare, di insegnare, ma poi il pomeriggio sono abbandonati a se stessi. Però la scuola fa molto, perché dà la refezione, fa il doposcuola, ma serve ben poco.
1: E come arrivano preparati quelli che arrivano nelle classi già avanzate?
2: Ma quasi sempre, insomma, non so se lo devo dire, bisognerebbe passargli una classe indietro. Sono molto arretrati nella preparazione, e dispiace, ma purtroppo, ma le stesse famiglie lo capiscono e cercano, loro stesse lo chiedono, di passargli una classe, insomma, mettergli una classe indietro.
1: Capisco. E lei a che cosa attribuisce questa scarsa preparazione dei bambini che arrivano
2: da sud? Ma forse, non so, siccome i genitori vivono in un ambiente di miseria, la preoccupazione è la pagnotta. Non proprio, insomma, il libro. E li mandano a scuola, si può dire la verità?
1: Sì, sì.
2: Quasi per liberarsi, ecco, di loro, perché non hanno tempo di guardarli. Allora la scuola fa il possibile, e ancora non è tutto.
1: E ci riuscite qualche volta a tirarli su anche, a raddrizzarli?
2: Sì, si può notare che sono molto, molto intelligenti. I bambini meridionali sono molto intelligenti, ma sicuramente da soli non possono fare, ecco.

Earth, Wind and Fire con That's the Way of the World. That's the Way of the World. Questo pezzo disco anni 80, che vado ad unirlo con un pezzo dei Queen che secondo me ci sta, tratto dall'album Hot Space. Andiamo ad ascoltare Cool Cats dei Queen.

dopo questa bellissima carrellata di musica, adesso andiamo ad ascoltare un brano molto particolare, perché questo brano è un brano satanico. No, non è proprio così, perché c'è un cartone animato che parla di demoni, e loro c'hanno il loro Natale, e non è Christmas ma Sinsmas, e questo è presente nelle piattaforme e mi piace proporlo perché l'area è natalizia, con la differenza che invece di Cristo c'è il termine peccato, sin, ed è con un sacco di musicisti importanti. E che però vi dico dopo aver ascoltato questo simpatico brano, che ripeto viene preso da un cartone animato per adulti, proprio perché l'adulto riesce a capire che non c'è della cattiveria, che comunque è meglio far vedere il Natale classico ai bambini e ai grandi invece il Natale dei demoni. E quindi da questo cartone animato abbiamo tratto questo brano che si intitola Merry Sinsmas.

anche se parla di demoni, sempre nella versione di animazione, comunque lo spirito natalizio si sente. Perché vi ho proposto questo pezzo? Perché tra gli artisti ci sono diversi nomi, tra cui Joel Landau, Benny Bennett III, che è questo Benny Bennett III, oltre ad aver fatto questo pezzo bellissimo, ha contribuito con Avery Logan in un suo pezzo si intitola Remembering Song, questa canzone tratta da un album del 2019 che vi propongo spesso, siccome è uno dei miei brani preferiti, lo riproponiamo con questa grande collaborazione tra Avery Logan, poi una Average Band e questo Benny Bennett III, che oltre a cantare suona pure la tromba, una meraviglia dietro l'altra. Andiamo ad ascoltare The Remembering Song.

0: e spero di aver messo della buona musica pure questa puntata che finisce con le note di questa meraviglia, The Remembering Song. Noi ci rivediamo giovedì prossimo dalle 10 alle 12. Vi ringrazio per il vostro calore che percepisco da tutti. Vi invito a continuare a seguire la programmazione di Radio Città Aperta con Santigna, che la sua replica, Santigna Spena, la sua replica di Rosso Malpelo, per poi arrivare a Fabrizio Forno con Forno One. E noi ci rivediamo, come detto, giovedì prossimo. Vi ringrazio infinitamente, vi voglio bene, mi raccomando, siate puntuali giovedì prossimo e buon proseguimento di giornata e di programmazione sentendo le musiche e i programmi di Radio Città Aperta. Ciao e grazie.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su RadioCittàAperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti da Santigna, questo è Rosso Malpelo e come sempre staremo insieme dalle 10 alle 12. Lunedì 21 settembre, ma il giorno fu più infausto per iniziare la settimana. Oggi in teoria primo giorno di autunno, ma viste le temperature, insomma, mi sento di dire che ancora siamo in piena estate, purtroppo. Dopo qualche settimana di pausa riprende in diretta Rosso Malpelo e all'interno alle 10.30 ritorna anche Zona Franca. Un ripristino delle abitudini autunnali, insomma. E se volete raccontarci qualcosa di qualsiasi tipo potete farlo al 340 197 4468 tramite WhatsApp, Telegram, SMS e poi abbiamo anche il numero della diretta. Sì, chiamateci in diretta, lo potete fare allo 06 88 98 0443. Ci trovate poi su tutti i canali social, quali ovviamente Facebook, Instagram, Mastodon, Blue Sky e X. E vi ricordo inoltre che, lo sapete ormai, Radio Città Aperta si sostiene grazie all'aiuto di noi stessi speaker, per cui se volete aiutarci a sostenerla potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player e all'interno dei podcast. E inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime, per voi è completamente gratuito. Ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici.

E allora iniziamo innanzitutto con la musica e lo facciamo con le Cocorosi. Questa è The Moon Asked the Crow.

The Moon Ask the Crow, Le Cocorosi, brano estratto dal quarto album in studio, Grey Oceans, del 2010. Dentro questo brano l'essenza poi tipica, tra l'altro, delle sorelle Cassidy, ovvero free folk, atmosfere oniriche, ipnotiche, anche un po' fiabesche, ma pur sempre dalle tinte dark, come loro ci hanno abituato da 20 anni a questa parte. Ebbene, allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un artista che ha collaborato all'interno dell'album Noah's Ark, che ha appunto più di 20 anni, delle Cocorosi. Stiamo parlando di Anony, che all'epoca si faceva chiamare Anthony and Johnsons, ovvero il suo gruppo, e questo è probabilmente uno dei suoi brani più famosi. Ma le atmosfere sono quelle. Hope There's Someone.

Hope There's Someone di Anthony and the Johnson, oggi Anony, uscito nel 2005, uno dei capolavori del repertorio di questa grande artista, all'interno dell'album I Am a Bird Now, con questo piano barocco, una preghiera intima e straziante. Le 10:21, adesso andiamo avanti, ci ascoltiamo ancora la voce inconfondibile di Anony, ma in un'atmosfera completamente differente. Siamo sempre nei primi anni 2000, esattamente nel collabora in questo caso in un progetto non propriamente suo, ma di Hercules and Love Affair, guidato dal DJ Andy Butler, un successo dance house. Stiamo parlando di Blind, che noi adesso ci ascoltiamo insieme.

Aircrest and Love Affair è Anony, ovviamente stiamo parlando di Blind per, come abbiamo detto, questo progetto considerato una delle tracce dance house più acclamate degli anni 2000. La voce di Anony è inconfondibile e insomma di solito siamo abituati ad ascoltarlo con delle melodie molto più calme e ballabili, ma sentite che potenza anche in questi pezzi. Un altro brano e poi ci collegheremo con Franca per una nuova puntata di Zona Franca e rimaniamo su questi terreni, ma ci spostiamo molto a nord dell'Europa, ce ne andiamo in Svezia per ascoltare quella bellissima dance che hanno saputo fare solo i The Knife.

0: Just Dizon, The Knife, quando sono le 10:32 e chi abbiamo al telefono? Franca, buongiorno!
1: Buongiorno, ciao a tutte, tutti e tutto, che bello risentirvi!
0: Anche a noi fa tanto piacere, non ci sentivamo da un po', ma ha anche senso questo ritorno il 21 di settembre, no? Lunedì 21 settembre, ma che bel giorno!
1: È l'inizio del 20, è l'inizio dell'anno, perché diciamolo, l'anno non inizia a gennaio, inizia a settembre e poi è lunedì, cioè meglio di così, 3 su 3.
0: E sono le 10:30 di mattina, quindi insomma è ancora un po' tutto faticoso, no?
1: esatto, ma non qui nella zona franca.
0: No, infatti, che ci racconti?
1: Allora, qui nella zona franca un settembre è perfetto, perché è un po' nuvoloso, è un po' fresco, ogni tanto c'è il sole, si sta da Dio, è stupendo, affrettatevi ad arrivare qui da me, perché veramente vi beccate gli ultimi fichi, l'uva. No, ragazzi, è un momento spettacolare.
0: Infatti lo immagino. Allora, che cosa ci proponi oggi?
1: Allora, devo dire la verità, sono stata molto indecisa, perché tornare è sempre complicato e quindi uno alla smania vorrebbe dire tante cose, ma ho scelto, secondo me, il kick giusto per partire con questo 21, questo lunedì e questo settembre, e questo 10:30 è Giorgio by Moroder, e penso, voglio dire, conosciamo tutti, forse anche a memoria.
0: Sì, un pochino. Ah, soprattutto la parte musicale, la conosciamo a memoria.
1: Sì, c'è la memoria, sì, la Do, Re, Mi.
0: Esatto, esattamente.
1: È una canzone che rispecchia perfettamente lo spirito della zona franca in questo momento. Cioè, lui che si è messo in macchina ha detto: io volevo fare questo. E l'ho fatto, ho dormito in macchina, ho girato di club in club, ho fatto di tutto e ho seguito le mie intuizioni. È partito da un click. E allora, anche noi, qual è il tuo click? Da dove vuoi partire? Parti, che te frega, dai una chance a quello che vuoi fare.
0: Ma diciamolo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, qual è il vostro click? Fatecelo sapere con un messaggio al 340-197-4468. Mi piace questa cosa, questo lancio.
1: Vero, perché lui è partito da quel click e ci ha costruito veramente un nuovo modo di utilizzare il sintetizzatore. Ci ha vinto dei premi Oscar, ragazzi, qui mica siamo a pizza e figli, eh?
0: Ma stiamo parlando di un compositore, cioè basta dire, che ne so, la colonna sonora della Storia Infinita, la colonna sonora di American Gigolo, la colonna sonora di Top Gun, insomma, ed è un vanto nostrano, ecco, come piace dire anche al governo che abbiamo attualmente quando si tratta di roba che viene dal nostro paese. È un vanto.
1: Certo, poi è un uomo.
0: Esatto.
1: Poi
0: è un uomo. È un grande orgoglio della nostra italianità, ma al di là di queste cose, e diciamolo, un brano che, di chi è questo brano? Diciamolo,
1: dei Planet Punk.
0: Dei Daft Punk.
1: Daft Punk.
0: Ma è facile l'errore.
1: Che bella la zona franca.
0: Si può sbagliare o si può tornare indietro. Dei Daft Punk che da bravi, come dire, furbacchioni quali sono, però anche da bravi maestri della dance, della techno, hanno voluto omaggiare questo grande artista. E poi, tra l'altro, ti dico, cara Franca, che abbiamo voluto un po' in questa prima parte di trasmissione aprire un po' la pista a questo brano, perché ci siamo dedicati anche a un paio di brani dance prima
1: di
0: questo.
1: Sentivo nella zona franca risuonava Santigna e il suo sound.
0: Oh, bene, ci fa piacere. Senti, a proposito di Daft Punk, sappiamo che nel 2021 ci hanno salutato, ma secondo te riciceranno prima o poi? O è stato un addio?
1: Considerando che la maggior parte degli artisti, quando dice che ci salutano, poi tornano, Lo hanno fatto Elio le Storie Tese, lo ha fatto Leo Ortolani con Ratman,
0: l'hanno fatto Ratman, se l'ha fatto con Ratman lui, cioè voglio dire,
1: beh, al numero 100 Leo Ortolani ci ha fatto piangere tutti, e poi è uscito il 101, voglio dire, secondo me queste sono le reference da Zona Franca, ragazzi, voglio dire, è un, secondo me è qualcosa che è giusto nella vita di un artista pensare e dire, però alla fine se poi uno vuole rifare qualcosa insieme, se uno vuole andare, ma perché no? Per esempio la rappresentante di lista non hanno comunicato niente, ma di fatto ognuno dei due sta lavorando in maniera...
0: Ah, vedi, singola. Non lo sapevo.
1: Mario Mangiaracina c'ha un bellissimo progetto, magari lunedì prossimo ci sentiamo qualcosa... però ecco, magari ci sono artisti che salutano in maniera così plateale e altri invece che semplicemente prendono altre strade.
0: Basta che qualora ritornassero, e io lo auguro fortemente perché sono una grande ricchezza per il mondo musicale, qualora ritornassero basta che però non lo facciano in stile Oasis, insomma, no? Perché voglio dire...
1: Esatto.
0: Fare a gara per accaparrarsi un biglietto da 500 euro per me, io no, esisto, guarda, possono star là.
1: Preferisco comprare la lotteria dell'Epifania di Carlo Conti,
0: mi pare giusto,
1: la guarda, mi sento più a posto con la coscienza,
0: mi pare
1: grazie
0: giusto.
1: Esis per tutto quello che avete fatto, ma basta così. Ecco.
0: Esatto. Allora, dato che la traccia è bella lunga e ce la godiamo dall'inizio alla fine, abbiamo, diciamo così, avevo pensato di salutarci adesso per non tenerti appesa al telefono per tutto questo tempo, per cui abbiamo una manciata di minuti ancora per dialogare prima di lanciare il brano. Vediamo un po' cosa potremmo trattare, dei massimi sistemi, non credo.
1: Guarda, no, in realtà questa cosa del click di Moroder
0: sì.
1: È una cosa molto interessante, perché lui, ci ritorno, perché veramente stamattina mentre la riascoltavo ho pensato che è una canzone, chiaramente è una traccia molto interessante, ma forse la parte iniziale è una parte che non può essere tolta, perché è veramente ciò che dà l'avvio a tutti quei crescendo che ci sono all'interno della traccia, anche al momento finale che va più scemando. Mm-hmm. Mi sembra proprio l'inizio, la parte vocale iniziale, di una storia che poi la musica ti racconta anche senza le parole. E questa per gli artisti, secondo me, nella vita degli artisti è un punto focale, cioè capire qual è il tuo click e poi partire, cioè è importante capire da dove parti, capire da dove nasce il tuo spirito artistico, però una volta fatto tu vai avanti col tuo linguaggio, che sia quello musicale, teatrale, coreutico, canoro, però è importante capire, ricordarsi e narrare da dove si parte, perché tante volte aiuta anche chi percepisce poi il messaggio artistico a comprenderlo meglio, non trovi?
0: Sì, ma poi sembra una cosa semplice e banale, in realtà è di un'importanza incredibile, no? Il fatto di, lui dice, io ho fatto click, ho capito che usare il sintetizzatore mi apriva un mondo, quel click sembra una cosa di una banalità incredibile, invece quanto si nasconde dietro a quel click, no?
1: Esatto, e il fatto che poi lui si è messo in moto, cioè lui ha preso la macchina ed è andato a prendersi quello che voleva prendersi, anche fronteggiando la possibilità di non raggiungerlo, perché era un ragazzino, come poteva sapere, no, che sarebbe riuscito poi a raggiungere dei Grammy, dei premi Oscar, la possibilità di essere colui che ha portato poi una grande novità del mondo della musica.
0: E infatti...
1: Era un ragazzino in macchina che provava a portare la sua idea. È un grande messaggio,
0: ma noi lo ringraziamo per questo, perché voglio dire, il sintetizzatore o comunque le macchine hanno rivoluzionato la musica da un certo momento in poi, come ha fatto lui a tanti altri artisti, però insomma quel click, no, è molto significativo.
1: Siamo tanto frenati adesso, ragazzi, invece mettiamoci in macchina, questo è il messaggio di oggi della Zona Franca, mettiamoci in macchina, e andiamoci a prendere quello che vogliamo, e se ci arriva un click, seguiamolo.
0: Ok, hai ragione perfettamente. Se seguiamo quel click e vediamo dove ci porta.
1: Benissimo, sicuramente la zona franca.
0: Ah, quello sicuro. il nostro Eden, la nostra zona ideale. Bene, Franca, tu cosa farai adesso?
1: Adesso andrò a rilassarmi in giardino, a leggere un libro No ADV di Stefano Nazzi sulle feste, che è un grandissimo mio kinky, ecco, quello delle feste, del crime, così, quindi... Mi dedicherò a questa lettura questa mattina.
0: Stefano Nazzi non ha bisogno di presentazioni, no? Penso nel mondo podcasting, quindi, ma nel mondo del giornalismo in generale. Quindi buona lettura, e allora noi ci andiamo ad ascoltare Giorgio By Moroder dei Daft Punk. Grazie Franca per la zona franca, a lunedì prossimo.
1: Ciao. A lunedì. Ciao.
0: Ciao ciao.
2: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car, because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Bella dall'inizio alla fine, tutti i suoi 9 minuti e passa, li abbiamo ascoltati con grande interesse, anche muovendo un po' il bacino, questo va detto. Le 10:52, abbiamo ancora un bel po' di tempo da trascorrere insieme prima di scavallare nella seconda ora, dove tra l'altro ascolteremo un po' di interviste realizzate da noi speaker in quel contesto che è Anomalie, il festival di circo contemporaneo organizzato da Colatino Underground, che si è tenuto negli scorsi 2 weekend, appunto noi eravamo lì, abbiamo assistito agli spettacoli e abbiamo anche chiacchierato un po' con i vari artisti, e dopo sentiremo un po' dalla loro voce com'è stata questa esperienza. Rimaniamo nell'ambito non solo della dance ma dell'eurodance dei primi anni 2000, anche loro sono francesi, stiamo parlando degli Air, e da Moon Safari ci ascoltiamo Sexy Boy, che non so perché parte da metà traccia, eccola qui.

0: Sexy Boy, ovviamente, neanche a dirlo, stiamo parlando dei grandi Air, quando sono le 10:58 e quindi è il momento degli spot e poi passeremo alla seconda parte di trasmissione.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: E siamo alla fine della prima ora di programmazione per quanto riguarda Rosso Malpelo di questa mattina. Tra poco, come al solito, come consuetudine...
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: E siamo alla fine della prima ora di programmazione per quanto riguarda Rosso Malpelo di questa mattina. Tra poco, come al solito, come consuetudine, ci dedichiamo alla musica italiana, ma in realtà, più nello specifico, più italiano di così si muore, perché andremo ad ascoltare alcune delle interviste che abbiamo realizzato in quanto media partner durante il Festival Anomalie, la sperimentazione in periferia, il Festival di Circo Contemporaneo giunto alla sua 20ª edizione organizzata dal Collatino Underground qui a Roma, al Parco delle Canapiglie. Sia io che altri nostri colleghi, tra cui riconoscerete la voce sicuramente di Fabrizio Forno e di Dave, abbiamo quindi intervistato e coinvolto alcuni degli artisti circensi che hanno solcato i palcoscenici del parco, e quindi tra poco ascolteremo questa parte, ma prima andiamo avanti con un po' di musica.

Questo singolo usciva più o meno un anno fa, il 29 agosto del 2025, anticipava l'album di Andrea Laszlo De Simone intitolato Una lunghissima ombra, pubblicato appunto poi nell'ottobre dello scorso anno. Andrea Laszlo De Simone si è fatto conoscere proprio negli ultimi anni, è un po' esploso, anche se pur sempre nel sottobosco della musica indipendente, con questo genere abbastanza personale, mi verrebbe da dire con una musica tutta sua e soprattutto con atmosfere molto singolari, particolari.

0: Zen Circus, L'anima non conta, ve l'avevo detto, una canzone insomma che è difficile non conoscere, soprattutto se si ascoltano determinati generi musicali. Stiamo parlando di una band che ci ha abituato a determinate melodie, e questa probabilmente è quella che ha solcato maggiormente come dire, il loro terreno nell'ambiente musicale. Bene, adesso, come vi avevo anticipato, è il momento di ascoltare le interviste realizzate da noi speaker durante il festival Anomalie al Parco delle Canapiglie, e quindi dato che questa è proprio la coda della trasmissione, non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre con Rosso Malpelo. Rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 45 anni, pensate un po', è musica, cultura, informazione, RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.
1: Ci troviamo al bar del Parco delle Canapiglie in Torre Maura per il festival Anomalie, e siamo in compagnia del collettivo Flan, che si sta ristorando dopo l'esibizione della prima del loro spettacolo dal titolo Neosync. Benvenuti.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao, buonasera.
1: Molto spontanea. alla terza.
3: La spontaneità si perde.
1: Oh, ragazzi, sono rimasta veramente impressionata soprattutto mi è piaciuta moltissimo questa mistura di musica elettronica dal vivo, perché era tutto improvvisato, e la parte comunque performativa non è usuale, insomma, almeno nelle cose che mi è capitato di vedere. Come è nata l'idea? È una cosa che, diciamo, che generalmente fate nelle vostre performance, o è proprio il tema di questo nuovo spettacolo?
4: È il tema di questo nuovo spettacolo, ed è nato tutto dall'incontro fra me e Flavio, e dallo scambio che è nato dai nostri due linguaggi artistici, per cui io gli ho passato un po' la fissazione per la giocoleria e lanciare oggetti per aria,
3: un po' di circo,
4: e lui mi ha passato di contro la sua passione per fare suoni con la bocca e per creare musica con delle macchine. Abbiamo trovato dei punti di contatto fra queste due cose, in cui le sequenze di giocoleria possono diventare delle sequenze musicali, e da lì poi è nato tutto questa fantasia di creare una macchina sonora con cui relazionarci. A un certo punto abbiamo capito che non potevamo cantarcela e suonarcela da soli, e che avevamo bisogno di qualcuno che ci guardasse da fuori e ci dicesse, ci desse.
2: Stai sbagliando tutto.
4: Esatto. Non si capisce niente, state solo facendo delle cose da matti.
2: Questa cosa non ha senso.
4: È arrivata Bianca a farci da prima d'occhio esterno e poi la regia, ci ha trovato in sala prove con del nastro isolante sugli occhi che ci tiravamo delle palline. Poi lo spettacolo dopo ha preso molta più organicità. E un altro pezzo che un pezzo molto importante che ci ha raggiunto a un certo punto del percorso è stato Lorenzo Scandale, che è un esperto di musica elettronica proprio nella sua essenza, uno studioso di suoni, di come il suono viene prodotto e di come viene manipolato, e quindi ci ha aiutato a programmare tutta la parte informatica che c'è dentro la scenografia, che abbiamo realizzato tutto quanto in autoproduzione.
3: Sì, è tutto il monolite grande che è il suo fratellino,
1: che è il piccolino. Sì,
3: esatto.
1: No, mi è piaciuto come appunto a volte è la musica che poi tirava i fili anche della fisicità di chi era sul palco.
5: Ragazzi,
1: mi è piaciuto moltissimo. Avete in programma altre performance a breve che possiamo, diciamo, invitare magari a venire a vedere?
4: La prossima settimana, sabato e domenica, saremo sabato a Tolfo e domenica a Gaeta, sempre con questo spettacolo.
1: Ha preso
4: una subito di impegni intensi, e poi la settimana successiva, il 26, saremo con un altro spettacolo e con un'altra formazione, sempre collettivo Flan, a Mesola, vicino Ferrara, con un spettacolo si chiama Pacifer.
1: Bene.
4: Ospiti del Totem Festival.
1: Bene, io vi ringrazio per questa breve chiacchierata. Adesso andate a rilassarvi un attimo, perché insomma ho visto parecchia fatica, anche se sembrava lo faceste in maniera molto, molto rilassata e agile, ma credo che dietro quegli esercizi ci fosse appunto tantissima preparazione, tantissima fatica.
3: Abbiamo dato tanto durante lo spettacolo, questo è sicuro.
1: Bene, vi ringrazio a nome di Radio Città Aperta e speriamo di rincontrarci presto.
3: Grazie a voi.
1: Grazie. Ciao. Ci troviamo al Festival Anomalie a Piazza delle Canapiglie e siamo in compagnia di due splendidi baffi di Giorgio Liere.
5: Buonasera.
1: Buonasera,
5: buongiorno.
1: Buongiorno, secondo dal fuso orario, insomma. È un piacere averti qui. Io ho guardato il tuo spettacolo. Innanzitutto ti ringrazio perché hai fatto parte dello spettacolo, la nostra maglietta.
5: Sì, mi ha fatto, la prima cosa che ho pensato è stata prenderla, anche per convenienza, che ne avevo bisogno di una maglietta al volo.
1: Perché le nostre magliette tengono, sono morbide.
5: Sono 100% cotone.
1: Certo, non danno irritazioni. E tengono anche caldo, cioè caldo,
5: l'ho notato,
1: perché
5: è un po'
1: umido.
5: La consiglio.
1: Vabbè, dai, torniamo a te. Allora, tu, io così ho dato un'occhiata alla tua biografia, hai girato tanto, c'hai un curriculum pazzesco, in lungo e largo. È la prima volta che sei qui a Anomalie?
5: È Anomalie, sì, è la prima volta. Ho avuto modo di conoscere Chiara in altri festival qua nella zona di Roma. E ci siamo subito piaciuti, dall'anno scorso che ci facciamo un po' la corte da questo punto di vista, e quest'anno siamo riusciti un po' a concretizzare la salita dal profondo sud.
1: Perché tu immagino che ti sposterai,
5: sì,
1: insomma,
5: però
1: dall'accento deduco che tu sia abbastanza a sud.
5: Abbastanza a sud, io vivo a Catania, faccio sempre su e giù un po' perché ci tengo a mantenere la residenza in Sicilia, sono uno di quelli che ha preferito fare un sacrificio in più per fare su e giù un paio di volte dalle città del nord piuttosto che abbandonare la
1: certo.
5: Sicilia, che penso,
1: e questo ti fa onore,
5: ha bisogno di persone che rimangono e che sviluppano i propri progetti al sud, perché purtroppo c'è un po' una fuga di gioventù, una fuga di cervelli, una fuga di energie, invece ci tengo un po' a portare il nome della.
1: E questo poi si sposa anche con il senso di un festival del genere in periferia come questa di Torre Maura, poi alla fine.
5: Sì, perché per me è sempre un piacere lavorare in questi contesti e, come dico, più la situazione è frizzante, meglio è. Nel senso, se non fosse così non sarebbe divertente. Devo dire, spettacolo tranquillissimo, nessun tipo di problema. Io ho avuto la possibilità di lavorare anche in contesti molto più delicati di questo, molto più aggressivi anche, in cui diciamo non c'era la stessa attenzione e equilibrio che c'è stato qua, e purtroppo queste realtà esistono, però nel momento in cui si porta uno spettacolo di strada, si porta un artista, si porta un momento di condivisione, è importante perché si vive questo momento di comunità all'interno del quartiere, all'interno di queste realtà, che danno la possibilità magari a dei ragazzini, a delle famiglie, di vivere un'esperienza che difficilmente avrebbero la possibilità di vivere.
1: Di vedere anche c'è altro.
5: Ci sono soprattutto dei sotto casa propria.
1: Sotto casa propria.
5: Senza aver bisogno di allontanarsi. Quindi anche il fatto che comunque un bambino reagisca, il ragazzino ti passa in mezzo allo spettacolo e ti fa un po' di casino, in realtà lo vedo sempre come un complimento.
1: E poi diciamo che può essere integrato.
5: A me piace integrare, chiaramente, a qualcun altro magari non piace, però come dico io, se il bambino è passato a disturbare, aveva un interesse per lo spettacolo, se no se ne sarebbe andato,
1: certo.
5: E non sarebbe neanche rimasto. Quindi comunque è una vittoria anche il fatto di aver catturato il suo scompiglio.
1: Senti, una domanda così, di quelle che uno ci pensa, diciamo, io faccio questa domanda, vediamo che mi risponde. Cioè, perché l'arte circense e non, so, una carriera d'attore teatrale, per esempio?
5: Allora, l'arte circense sicuramente è un canale, è uno strumento, è un mezzo, non è né il fine né il presupposto. Io utilizzo la giocoleria perché è una tecnica che a me personalmente piace molto, però ho sempre scelto di lavorare per strada e sono nato come performer di strada, perché secondo me il potere che ha l'arte di strada non è lo stesso che ha un teatro al chiuso. Chiaramente sono aspetti diversi, sono ambiti diversi, però l'arte di strada possiede una magia, un equilibrio, una sostanza che è

0: molto più difficile una cosa del genere. Se il pubblico a teatro arriva ad alzarsi ed andarsene, è molto forte, no? Prima di arrivare a questo stadio, arrivare ad andarsene a teatro ce ne vuole. Invece per strada è un attimo che una persona se ne va. Quindi la risposta è semplicemente che per strada io riesco a vedere le persone. Le vedo,
1: e trai energia probabilmente da...
0: Traggo energia dalle persone, perché lo spettacolo di strada si fa sempre in due parti: il performer, l'artista e le persone che lo compongono, perché se no non ci sarebbe uno spettacolo, se no potrebbe essere un video, potrebbe essere una performance di diverso tipo.
1: Certo, senti, prossimi tuoi spettacoli?
0: Domani sono a Firenze, a Cirque Fantastic, c'è un bellissimo festival che mi hanno invitato, domani andrò, porterò anche lo spettacolo di teatro, che è un altro linguaggio che faccio pure, però è diverso. A teatro uno può permettersi di comunicare dei messaggi un po' diversi, può trasmettere le immagini, può avere dei tempi diversi. Invece la strada ha bisogno di un po' di frenesia, un po' di caos, un po' di anarchia sana, secondo me.
1: Bene, io concluderei questa chiacchierata con te con un ciao.
0: Ciao. Ogni riferimento a fatti.
1: Grazie.
0: Vabbè, grazie a voi.
1: Buonasera, ci troviamo a Torre Maura, al Parco delle Canapiglie, per il Festival Anomalie, e siamo in compagnia di Melania Suarez, è corretto?
2: Sì, sì.
1: Ciao, benvenuta.
2: Buonasera, come ti chiami?
1: Io sono Federica.
2: Federica, piacere Melanie.
1: Piacere Melanie. E' appena terminato lo spettacolo, ti sei ripresa un attimo, perché era uno spettacolo molto molto energico, io ne ho visto un pezzettino e veramente questa energia era travolgente, prendeva molto anche il pubblico, anche chi passava lì un attimo, solamente un attimo, e mi è piaciuto molto. È la prima volta che sei a Anomalie?
2: Sì, è la prima volta che mi invitano l'organizzazione, sono troppo contenta di partecipare insieme a questo palco di tantissimi artisti che li stimo un botto, compagni e compagne che niente, che li stimo tantissimo come artiste e come persone.
1: Senti, ma di dove sei tu?
2: Io sono dell'Uruguay, originaria.
1: Ma vivi in Italia o giri il mondo?
2: Sono in Italia, in Europa da 5 anni, e c'è la mia mamma che vive a Firenze, mi sono trasferita quando avevo 18 anni, ora ce l'ho, sto per fare 24. Un po' girando, un po' ferma e così, sempre.
1: Quanto tempo è che diciamo che ti occupi di arti circensi, di teatro di strada?
2: Ho iniziato a giocolare già saranno 7-8 anni, ho iniziato con 15-16.
1: E pensi che sarà il tuo futuro questo?
2: Sono tutto il risultato del tempo, e penso che sì, che quanto più dedichi tempo e passione una cosa che ti piace, i risultati arrivano senza anche volerlo.
1: Certo, beh, questo ti fa onore, perché comunque è un mondo entusiasmante e mi dà idea di libertà, anche il fatto di poter girare, e anche sul palco ti dà la possibilità di inserire tanti elementi, non essere circoscritto in un copione come potrebbe essere magari il teatro più classico, no? È un'arte veramente che comprende tanti arti all'interno.
2: Certo.
1: Va bene, io ti saluto e ti ringrazio di questa piccola intervista.
2: Ringrazio
1: a
2: te.
1: Saluta, se vuoi, gli ascoltatori di Radio Città Aperta, che sono questa, Radio Città Aperta. E poi, se vuoi risentire l'intervista, la troverai poi sul nostro sito. Magari ci facciamo anche una piccola foto insieme. Bene.
2: Perfetto. Bueno, un grandissimo abbraccio a tutti in Radio del
1: Radio Città Aperta.
2: Stella It. E niente, grazie per l'intervista, grazie per essere
1: venuti qui,
2: ricevuta.
1: E grazie, e tante, cioè veramente in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie mille.
1: Vai. E siamo qui.
3: Eccoci. Buonasera.
1: Da Parco delle Canapiglie in Roma, al Festival di Anomalie, ci troviamo con il duo Flosh. È corretta la pronuncia?
3: Esattamente, duo proprio Flosh. Duo Flosh.
1: Flosh. Flosh. Vi volete Flosh. Presentare o siete in incognito?
3: Io sono Francesco.
4: Io sono Nicola.
1: Ciao, molto piacere. Alchemico Duo è il

0: titolo della pista che avete presentato questa sera, che anche lì ho letto è un'anteprima, o sbaglio?
1: Sì, una prima tappa di lavoro, quasi possiamo dire un work in progress, perché ci siamo dati come tappa di lavoro l'uscita, diciamo, ufficiale, un debutto nel 2027.
2: Infatti probabilmente anche il titolo andrà cambiato, diciamo. Quindi noi abbiamo costruito questo spettacolo nel giro dell'ultimo anno e mezzo, e adesso abbiamo da fare appunto l'ultima tappa, la faremo d'inverno insieme al nostro, perché in realtà questo lavoro dell'Alchemico 2 è stato fatto in tre persone, quindi due siamo noi in scena, poi abbiamo un nostro amico, collega
1: esterno, Luca Clarioni,
2: che appunto facciamo questo lavoro di trio dove lui ci aiuta come occhio esterno,
1: anche perché a volte è difficile preparare uno spettacolo senza che ci sia qualcuno che comunque ti dia un feedback dall'esterno,
0: in senso... quello che in altri ambiti si chiama magari il regista, e
2: sì,
0: fa un po'
2: in realtà no, perché non è proprio una conduzione totale come la regia di qualcuno
0: occhio.
2: Che ti dice, è un lavoro, noi ci piace dire che proprio siamo un trio.
1: Allora, forse è una figura che esiste più nel circo, in quanto l'occhio esterno ti dà un feedback, comunque ti dà la possibilità di avere appunto un occhio esterno, cioè la possibilità di avere un
0: guardarti
1: punto di vista
0: da fuori,
1: esatto, un punto di vista così da capire, comunque ti dà la tua opinione a riguardo, c'è un confronto, c'è un lavoro in questo caso a tre in cui magari ci si confronta su quello che è andato in scena, quello che sei, le prove, tutto quanto, e poi in qualche modo non c'è proprio una regia, perché il regista alla fine tutto sommato un po' impone il suo,
0: certo,
1: il suo punto di vista proprio, mentre
2: il suo metodo anche,
1: esatto, mentre l'occhio esterno comunque ti permette anche di parlare e mettere insieme una drammaturgia e una storia a tre, in questo caso.
2: Senti, una collaborazione nel, sugli effetti.
0: Ma nelle performance di circo, di teatro di strada,
1: sì,
0: di circo, così valgono un po' gli stessi, diciamo, leggi fra virgolette del teatro tradizionale, quindi il ritmo e la restituzione con il pubblico, o ci sono delle similitudini, oppure viaggia per cose proprie, per leggi proprie?
2: È una domanda interessante, perché noi veniamo principalmente, io e Nicola veniamo almeno come duo negli ultimi ormai 7 anni che lavoriamo insieme, quasi, proprio dal circo di strada, teatro di strada, dove diciamo, come dici tu, le leggi, le regole sono ben prestabilite e sono non abbastanza diverse da quelle del teatro, dove c'è quasi una specie di quarta parete, diciamo, c'è un po' di distacco, anche solo il palco, il fatto di avere un palco crea distacco con il pubblico, invece il teatro di strada è la strada, è proprio avere il pubblico, a noi diciamo ci piace avere la gente addosso. Questo invece nuovo prodotto che stiamo creando, stiamo proprio cercando di unire queste due cose, quindi cercare di unire, abbiamo fatto dei corsi di... Mia mamma anche fa teatro da un milione di anni quando sono bambino, quindi insomma ci ha fatto un pochino di aggiornamenti per quanto riguarda il teatro proprio, che invece è una conoscenza che abbiamo minore, per poterla unire alle conoscenze del circo e poter provare a appunto chiamarlo teatro di strada più che spettacolo di circo di strada, che è un po' differente. Infatti in questo spettacolo, che per ora si chiama L'Alchemico 2, abbiamo introdotto molto l'uso della parola, abbiamo introdotto la musica dal vivo, che sono cose che invece fino adesso, negli ultimi 7 anni, noi avevamo principalmente l'espressione corporea, fisica e acrobatica. Quindi questa è la domanda interessante, proprio perché per noi ci stiamo addentrando anche un po' in un mondo, in questo spettacolo, un mondo un po' più sconosciuto.
0: Ma penso che la bellezza del teatro di strada, dell'arte circense, è proprio quella di avere massima libertà, più libertà forse di quella che ti dà un palco tradizionale, di poter inserire qualsiasi elemento.
2: Sì, puoi avere la risposta
0: anche nello spettacolo di poco fa che abbiamo visto. È la prima volta che siete anomalie?
1: No, fortunatamente questa ormai è una collaborazione che la terza volta, o se non quarta, nel senso,
2: la quarta volta che Chiara
1: sì, ha creduto molto nel nostro progetto, e poi diciamo lavoriamo anche in un altro collettivo, per cui c'è stata la possibilità di attraversare questo spazio e anche in altre vesti. E però in realtà per noi questo posto e questo festival è molto importante, perché abbiamo fatto qui la prima del nostro spettacolo di compagnia del Duo Floce ben ormai più di 6 anni fa, che era di Palenfrasca, proprio in questo parco, e oggi torniamo qui con un debutto, con nuove vesti e con l'Alchemico Duo qui in anteprima. Probabilmente il titolo ufficiale dello spettacolo sarà Mastro Nicola e Suor Ciccio
2: e la
1: Carretta Errante, sì. Diciamo, no, che il nome è appunto un work in progress, e per cui siamo molto contenti di essere qui,
2: di tornare qua tutte, esatto, le volte, cioè sì, proprio...
0: sì. Da dove venite?
1: Io sono qua di Roma.
2: Io ho abitato a Roma fino a 2 anni fa, adesso abito vicino Genova, però sono di Napoli. Però abbiamo fatto scuola, io e Nicola ci siamo conosciuti alla scuola, sì, romana di circo, e abbiamo creato la compagnia in 448 perché ci siamo subito trovati.
0: Piaciuti,
2: sì,
0: trovati.
2: Sì, proprio artisticamente, anche oltre artisticamente, anche con delle idee ben prestabilite.
0: Bene, io vi ringrazio di essere stati con noi a Radio Città Aperta e vi auguro tante belle cose, come si dice.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, di rivederci sicuramente in giro. Grazie.
1: Anche
0: grazie
1: a voi. Ciao. Grazie.
3: Buonasera, sono Santa Spena, Radio Città Aperta. Siamo qui col nostro stand al Festival Anomalie, la sperimentazione in periferia dal Parco delle Canapiglie, domenica 6 settembre. Abbiamo qui davanti a noi uno degli artisti che si è appena esibito, quindi non gli abbiamo lasciato un attimo di respiro, visto che è appena finita la sua performance. Sto parlando di Tommaso Mirabella, protagonista di Atto Scemo e Luogo Pubblico. Ciao Tommaso, buonasera.
4: Ciao.
3: Allora, ben trovato. Io mi chiamo Santa. Allora Tommaso, siamo appena andati in scena, ovviamente Atto Scemo in Luogo Pubblico, un palese gioco di parole.
4: Sì, un gioco di parole, perché comunque, cioè, per me, il mio è uno spettacolo di strada, cioè mi sono ispirato un po' al nome del reato, Atto Scemo, Atto Scemo in Luogo Pubblico, perché per me la riappropriazione degli spazi pubblici è importantissima ed è un po' il ruolo dell'arte di strada, e noi invece di fare oscenità facciamo scemenze, quindi è un po' quella la cosa.
3: Beh, allora non poteva essere più calzante. Allora, questa sera appunto sei stato qui a Roma, tu sei giovanissimo, ti vediamo insomma che sei abbastanza giovane. Quando è che hai iniziato ad appassionarti e quindi poi a fare un lavoro dell'arte circense?
4: Io ho iniziato a fare del circo la mia professione su 23-24 anni. Avevo già la passione della giocoleria dall'adolescenza, così proprio al parchetto tra amici, le clavette, il diablo. E poi mi sono appassionato al clown, al teatro, e sono partito per la Spagna, sono andato a fare dei corsi di clown lì. E un giorno, proprio me lo ricordo, una notte che ho detto io voglio fare circo, basta. Cioè, poi io mi ricordo anche da adolescente, in preadolescenza, così andare ai festival, buskers. Io sono catanese, andavamo con i miei amici, facevamo tipo tutti insieme una macchina, andavamo a Dibla Busker, Saragusa, che è un festival che ha fatto 20 anni ormai, e per me era una magia, cioè mi ricordo proprio l'emozione di andare lì, perdermi, vedere questi spettacoli assurdi, ed è un po' l'evento che mi ha ispirato, poi c'è questa energia qui, poi da grande l'ho voluta ritrovare.
3: Un'illuminazione praticamente.
4: È un'illuminazione... se possiamo chiamarla anche così, cioè per me è un po' un privilegio, no? Trovare una cosa che da un lato è il nostro lavoro, dall'altro lato è uno stimolo, una cosa che ci vibra, che ci accende, no? che proprio la vogliamo fare, no? Per me il circo è questo.
3: Ed è anche una scelta coraggiosa, perché comunque quando si parla di scelte artistiche, bisogna sempre affrontare una serie di difficoltà, quindi tanto di cappello pure per la scelta lavorativa che hai fatto, no?
4: Chiaramente diciamo, i settori artistici sono settori in cui trovare una stabilità personale economica non sempre è facile, quindi io sento che sì, il lavoro che ho scelto mi espone a queste insicurezze, a queste incertezze, però dall'altro lato mi offre tanto, cioè tante libertà, tante emozioni, anche qui nel parco, no? Tutto il contatto con le comunità del luogo, no? Qua è, cioè la comunità sinta è super forte e si è stretto un legame in questi giorni, è stato molto bello, no? Cioè, comunque sì, facciamo tanti sacrifici, però abbiamo anche tante gioie da questo lavoro.
3: Sono ben ripagati questi sacrifici. Ascolta, hai detto infatti che non è stato l'unico spettacolo questo di oggi, no? Durante la manifestazione che ti ha visto coinvolto.
4: Sì, io sono venuto con la mia compagnia, che è il Circo Bottoni, e abbiamo fatto il primo giorno un duo che si chiama Come Inseguiamo Ridendo Certi Orizzonti con Alessandro Maderni. Ieri abbiamo fatto Big Bang del Circo Bottoni, che è lo spettacolo di compagnia in cui siamo sei in scena, e oggi il mio solo.
3: E prossime tappe, già hai qualche cosa in programma da poterci dire?
4: Cirque Fantastique, ritrovate tutti gli spettacoli del Circo Bottoni, e andiamo lì a Firenze, Parco delle Cascine, il prossimo fine settimana, sempre venerdì, sabato e domenica siamo lì.
3: Ah, bene, allora io ringrazio Tommaso Mirabella che ci ha concesso questi minuti di intervista, quindi qualsiasi informazione potete cercare il Circo Bottoni online. Grazie Tommaso e alla prossima.
4: Grazie a voi, ciao.
3: Domenica 6 settembre, Parco delle Canapiglie a Roma, anomalie, la sperimentazione in periferia, ho qui davanti a me, e tra poco parleranno davanti ai nostri microfoni, Isaac Valle e Giuliano Garufi. Ciao, buonasera ragazzi. Ciao Giuliano.
5: Ciao, buonasera.
3: E ciao Isaac.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Allora, intanto ben trovati qui a Roma. Tra l'altro, Isaac, mi viene in mente che ti sei esibito due sere fa qui alla manifestazione, giusto? Lebe Street.
5: Sì, venerdì ho fatto il mio solo da strada con bici acrobatica, clownerie verticali.
3: Bene, com'è andata?
5: Molto bene, è andata molto bene, un pubblico molto caloroso, un pubblico del barrio, non so come si dice.
3: Del barrio?
5: Del quartiere.
3: È più milanese, credo, come termine.
5: È un po' più spagnolo.
3: Ok, sì. Di periferia ci verrebbe da dire qua, come è giusto che sia, visto che noi l'intento nostro è proprio quello di portare l'arte circense in periferia. Allora, invece stasera, tra pochissimo, insieme vi esibirete in questo spettacolo al titolo About. Giuliano, ci vuoi dire qualcosa tu?
6: About sì, è il nostro secondo spettacolo, creato in 10 anni di compagnia. Cioè, dopo 10 anni. Eccoci.
3: Va bene, ma facciamo i conti piano piano. Allora, potrebbero essere tra i 10 e i 12?
6: No, no, 10 anni di compagnia e lo spettacolo è da 4 anni che gira.
3: Ah, ok, quindi non è uno spettacolo di primo pelo, è bello rodato, insomma, Isaac.
5: Sì, è 3 anni che lo portiamo in giro per l'Italia e l'Europa, quindi ha un po' di repliche lo spettacolo.
3: Ok, di solito immagino una risposta sempre abbastanza viva, anche dal pubblico più piccolo come qui.
5: Sì, diciamo che è uno spettacolo che coinvolge dai più piccoli ai più grandi. E... sì.
3: Sì, possiamo dire così. Allora, ok, quindi stasera ci vedremo About. Quali sono i vostri prossimi progetti, sia singolarmente che magari anche insieme, che possiamo condividere con chi ci ascolta? Isaac, dove ti potremo vedere prossimamente dopo questa sera?
5: Allora, con la compagnia, col Circo Bottoni, che abbiamo montato il palco, abbiamo fatto lo spettacolo anche ieri, saremo il prossimo weekend al Cirque Fantastique a Firenze, un festival di circo contemporaneo.
3: Sì, ce lo diceva infatti anche Tommaso prima che abbiamo intervistato.
5: Esatto, e dopo quella data saremo a Città di Circo, ci saranno 3 settimane di festival in cui si monteranno una serie di tendoni delle compagnie italiane. È un evento organizzato dal Forum dei Nuovi Circhi, è un punto di unione e incontro tra tutte le varie compagnie di circo contemporaneo italiano, in cui ci saranno 3 settimane di programmazioni, di spettacoli, convegni e unione.
3: Bene, Giuliano, a te dove ti potremo vedere prossimamente?
6: col mio spettacolo da solo, Niente Panico, farò la prima ufficiale, la prima nazionale al Festival Tendenza Clown a Milano il 14 e 15 16 settembre, e poi avremo, e poi col duo invece abbiamo l'ultima data della stagione il 27 settembre.
3: Bene ragazzi, allora mi sembra di capire che lavorate sia insieme che singolarmente. Anche il Circo Bottoni l'abbiamo nominato spesso in queste giornate, quindi invito i nostri ascoltatori magari a seguirvi, avete qualche pagina online, vi possono trovare facilmente?
5: Sì, sui social, in Instagram o Facebook, e con la compagnia abbiamo anche il sito web Due Padella. Ci trovano.
3: Bene, bene. Grazie ragazzi per essere stati qui con noi. Alla prossima. Ciao.
6: Ciao, grazie.
5: Ciao, ciao.
3: Siamo ancora qui domenica 6 settembre al Parco delle Canapiglie, Anomalie, la sperimentazione in periferia, Festival di Circo Contemporaneo, e adesso è il momento di parlare con Alice Bella. Ciao Alice, benvenuta.
7: Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
3: Allora, tu sei qui, già sei andata in scena con due repliche del tuo spettacolo, Mima e la valigia nel sogno. Già il titolo ci fa un po' capire di che si tratta.
7: Sì, è uno spettacolo che vede una pantomima iniziale, la storia di una ragazza che va all'aeroporto e purtroppo si addormenta perché il suo volo è in ritardo, e nel sogno la sua valigia si trasforma in un contenitore di tante assurdità. E c'è il coinvolgimento del pubblico, come l'arte di strada, come diciamo è prassi nell'arte di strada, e peripezie ridicole insieme a meraviglie.
3: Allora, abbiamo detto che già sei andata in scena due volte, ce ne sarà una terza tra poco, quindi è uno spettacolo abbastanza ripetibile questo.
7: Sì, diciamo che l'ho spezzettato in tre versioni, fruibili anche separatamente. L'ultima parte dello spettacolo andrà in scena alle 9.
3: Bene, allora adesso ti chiediamo qualcosa un po' più su di te. E come nasce la tua voglia di fare circo?
7: La mia voglia di fare circo nasce dal guardare tanto circo e quindi essere contaminata da questo meraviglioso mondo che non è solo performativo, ma che è anche un modo di vivere la vita.
3: Beh, insomma, parole importanti, anche perché è una scelta coraggiosa, penso, oggi intraprendere questo tipo di lavoro, no?
7: Sì, è una scelta coraggiosa come tutti i tipi di arte, sicuramente, sia per motivi giustamente economici e fiscali che non ci tutelano molto in quanto ad artisti, e soprattutto coraggio, perché nessuno ti dirà se veramente andrà bene oppure no.
3: Allora, invece per quello che ti riguarda, hai già dei progetti prossimi dopo Anomalie? Ci puoi dire qualcosa?
7: E sicuramente riprenderò l'insegnamento, quindi si vedrà se magari partirà un corso a Dragona presso l'Accademia Santa Rita. E poi si vedrà, perché questo è un lavoro che si possono fare programmi, ma non proprio, perché è anche molto estemporaneo, ecco.
3: Beh, immagino. Alice, grazie per averci regalato questo momento, ma soprattutto per quello che ci regalerai a breve con Mima e la valigia nel sogno. Grazie.
7: Grazie a voi, vi aspetto tutte e tutti. Buona serata.
3: Ciao.
8: Anomalie 2026, Radio Città Aperta. Abbiamo qui con noi il collettivo di artisti Teatro Necessario, che sono nella fattispecie
9: Alessandro Mori,
10: Jacopo,
11: Leonardo.
8: Allora, hanno appena fatto lo spettacolo qui al Parco delle Canapiglie, l'ho visto, molto bello, molto musicale, anche partecipato, coinvolto da... avete coinvolto molti bambini, diciamo, mi è sembrata una caratteristica del vostro spettacolo, mi sbaglio, oppure è stato un caso?
10: Ma diciamo che è stato un caso.
12: Sì, diciamo, noi li coinvolgiamo alla fine, ma oggi abbiamo trovato dei bambini che hanno preso molto spazio, quindi sì, è stato... ieri abbiamo lasciato,
10: abbiamo lasciato volentieri la scena.
12: Sì, ci siamo riposati così un attimo.
10: Vi hanno messo
13: più bravi di noi, chiaramente.
10: Certo, certamente. E quando siete nati voi? Da quant'è che fate questo di mestiere?
12: Abbiamo compiuto 25 anni quest'anno, il 25 aprile, che tra l'altro è una data anche abbastanza... No?
13: È il nostro Natale.
12: E quindi sì, abbiamo... quindi 25 anni, sì.
10: 25 anni, venite da Parma, mi dicevate, no? Quindi avete cominciato lì, i primi passi avete fatti da quelle parti.
12: Certo.
10: C'è un movimento lì da quelle in zona di circo, di giocoleria, di...
12: Per niente. No,
10: dei pionieri, quindi proprio... avete aperto la strada.
12: Sì, sai cosa vuol dire niente? No, non c'era niente, adesso... Sì, un po' di giocolieri ci sono.
10: Ma anche di festival adesso ce ne sono un po', penso.
12: Sì.
13: C'è un festival bellissimo che si chiama Tutti Matti per Colorno, vicino Parma, a Colorno, cittadina di 8.000 persone.
12: 10.000 abitanti,
13: sì.
12: Si chiama Tutti Matti per Colorno perché era la sede di un importante, famoso ospedale psichiatrico che fine anni 60 è stato occupato da intellettuali, è stato un po' il simbolo della riscossa della liberazione della follia.
10: Col discorso grazie. Di Basaglia,
12: esatto, è stato Basaglia, è stato direttore. Per 2 anni direttore di questo ospedale psichiatrico, quindi c'è una storia non neanche tanto troppo lontana che ha fatto sì che ci ha un po' entusiasmato e ci ha un po' fatto sì che
10: fatto
12: nascere questo festival. E tra l'altro qui casualmente ci sono i direttori artistici del festival,
13: al quale posso fare un applauso.
12: Veramente una coincidenza pazzesca, assurda.
13: Sì, fondatori e direttori artistici di ancora adesso dopo 19 anni ed è veramente un caso incredibile.
12: Siamo qua, ma qui non siamo adesso qui, non è il caso di parlare.
10: Vabbè, certo, si può parlare di tutto,
12: si può,
10: insomma. E quindi portate in giro gli spettacoli, girate molto per l'Italia, all'estero, dove il vostro spettacolo non usa la lingua, mi è sembrato di capire, no? È più,
12: esatto,
10: di mimica.
12: Musica, clown.
10: Molta musica, anche siete musicisti.
12: Sì, musicisti.
13: Facciamo, usiamo questo linguaggio internazionale, interculturale, intertutto.
12: Universale.
13: Abbasso l'inter. No, che è sicuramente facile da esportare. E abbiamo avuto la fortuna di girare tanto. Se volete proprio. Quanti paesi? 30?
12: Andiamo oltre 30 paesi, sì. In cui la compagnia è stata invitata. Se non mi ricordo, più di 30. Però insomma speriamo di arrivare almeno a 31.
13: 100.
10: Quindi avete prossime tappe, dove vi dirigete?
12: Prossime tappe internazionali, dunque Narni.
10: Interregionale.
12: Esatto.
10: Siamo nel Lazio.
13: Domani siamo a Narni con un'installazione che è un'esperienza che si chiama Subtropicana.
10: Quindi è un altro spettacolo, un'altra cosa.
13: Sì, è un'installazione che consiglio a tutti di venire a
10: vedere,
12: a scoprire. Un'installazione è una storia un po' particolare che ci vorrebbe un mezza giornata per raccontarlo, però abbiamo ereditato il lavoro di una compagnia olandese che è stata ospite del nostro festival per tantissimi anni, è un pezzo di storia del nostro festival, e sono andati in pensione e abbiamo deciso insieme di portare avanti il loro lavoro con queste installazioni che hanno una piccola tenda dove entrano poche persone alla volta e fanno un'esperienza all'interno molto divertente, comica, eccetera. E qualche volta è nata una cosa che rimarrà al festival nostro, però che ogni tanto ci piace portare in giro per farla scoprire.
10: Ok, quindi avete vari progetti, diciamo, di cui che portate in giro.
12: Sì.
14: Sì,
13: due spettacoli sono particolarmente fortunati, e sono due spettacoli che c'è ancora, registra?
10: Sì, sta andando.
13: Due spettacoli sono fortunati, quello di questa sera che è Clown in Libertà e l'altro è Nuova Barberia Carloni, sono spettacoli storici della compagnia.
10: Ok, va bene, non vi rubo altro tempo. No, se volete, volete.
14: Sì, rubo certo tempo, ancora.
10: E, se vogliono seguirvi, i nostri ascoltatori cercano Teatro sì. Necessario, social.
14: È facile, se ci trovano in autostrada, così abbiamo un furgone blu.
10: Ah, è facilmente sì, riconoscibile, sì, è quello sì. Il vostro, diciamo, social.
13: Sì, seguiteci.
10: Seguite il furgone blu. Vabbè, grazie per la disponibilità e per il vostro.
13: Su Instagram è Teatro Necessario Circo. Su Instagram è Teatro Necessario Circo, l'avevo già detto.
10: Sì, okay. Sì, e poi su Instagram.
14: No, cioè, no, abbiamo un sito perché siamo antichi e abbiamo anche un sito internet che è teatronecessario.it.
10: E lì poi passano
14: date, sì. Però faccio un'altra domanda, per favore.
10: Un'altra domanda.
13: abbiamo anche un MySpace.
10: Anche un MySpace, che siamo old school proprio. Da quanto tempo vi conoscete, quindi? Siete amici da ragazzini?
14: È una bella domanda. Allora, ci conosciamo da molto più di, no, un po' più di 25 anni, ci siamo incontrati all'università, al Centro Universitario Teatrale, detto CUT, e lì abbiamo iniziato a fare teatro, diciamo, serio. Serio, sì, cioè ci provavamo a fare teatro serio, però alla fine.
10: Ma la l'indole, gente... l'indole era più del cazzeggio.
14: No, è che la gente rideva quando facevamo le cose serie, e lì abbiamo capito che non era la nostra strada e che forse era meglio che ci davamo al comico. E così abbiamo fatto.
10: Avete fatto bene?
14: Alla fine è stata un'ottima scelta, sì.
10: Ok, quindi vi saluto con questa amicizia.
13: Se non ci fai l'ultima, non ce ne andiamo.
10: Un'altra domanda.
14: Aspetta, ne suggerisco una io. Ma Alessandro,
13: devo andare, ragazzi. C'ho da farmi lo shampoo.
10: Come conciliate la famiglia con questo lavoro? Se avete famiglia,
13: ciao, c'è pure mia moglie a casa. Ma Alessia è a casa malata. Poverina,
14: ti amo.
13: Dove sei? E non mi sto divertendo, tra l'altro è lavoro serio, chiaramente. Aspetta che finisco la birra. E come conciliamo?
10: Spostandovi molto, ragazzi, non è facile.
14: Abbiamo preso il pacchetto completo, quindi
10: se sei...
13: mia moglie lo sapeva prima,
10: ha scelto, quindi è stata
14: sì, prende il pacchetto.
10: Avete poi... bambini, figli, sì. Usate gli spettacoli.
14: L'abbiamo usati adesso. Sono minorile, poi dopo quando sono cresciuti non
10: hanno arrivano. Capito che era sfruttamento.
13: Quando hanno iniziato a chiedere i soldi abbiamo detto
10: usiamo i bambini degli altri. Sono gratis. Ok, io ci provo, a chiudere l'intervista. Grazie.
13: A piccolina.
10: Ciao a tutti. Un saluto a tutti e a tutti, ascoltatori di Radio Stampa Aperta.
14: Ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. 14.01 è giovedì 24 settembre 2026. Come ogni giovedì in diretta è il momento di Forno One. La trasmissione va anche in replica ogni lunedì, sarà il 28 per chi ascolta la replica. Comincio con il ricordarvi che il numero da utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram è 340 197 4468. Che altro aggiungere? Che oggi, visto che la puntata cade il giorno dopo l'anniversario, il centesimo anniversario dalla nascita di John Coltrane, come tanti appassionati di musica hanno già fatto in questi giorni, mi accingo a celebrare questo anniversario, questa cifra tonda, con l'ausilio di un grande critico musicale, esperto, giornalista, vincitore di Grammy Awards, Ashley Kahn, che ho avuto il piacere di intercettare in un paio di occasioni e anche per una precedente intervista di qualche anno fa. Essendo lui molto esperto dell'argomento, ha scritto un bellissimo libro dedicato a uno dei capolavori di John Coltrane, Love Supreme, pubblicato da Il Saggiatore. Si è reso disponibile per un'intervista alla quale però abbiamo voluto dare un taglio un po' particolare, ossia gli ho fatto scegliere tre brani dal repertorio musicale di John Coltrane come se fossero una specie di tassello del cocomero, cioè come se fosse qualche cosa da cui partire per raccontare un po' in generale la poetica, le caratteristiche stilistiche e anche concettuali della musica di John Coltrane. Quindi, sapendo poi di trovare terreno fertile e che avrebbe scelto dei brani particolari, sono molto contento di far partire questa intervista, che prenderà praticamente la prima ora della nostra trasmissione, con il primo dei tre brani da lui scelti. Il brano è tratto da Coltrane, il primo album solista di John Coltrane, che è del 57. Il titolo del brano è While My Lady Sleeps.

0: Ok, as announced, we have.
1: Come annunciato, abbiamo il privilegio di avere di nuovo nel nostro programma il nostro amico Ashley Khan. Bentornato, Ashley, come stai?
0: Ashley Khan, welcome back, Ashley. How are you?
2: I'm good, thank you.
1: Molto bene, grazie per avermi nuovamente ospitato.
0: Song you listed, three songs.
1: Abbiamo appena ascoltato il primo dei tre brani da te elencati e scelti allo scopo di darci uno sguardo generale sulla musica di John Coltrane e sulla sua eredità, ed era per l'appunto While My Lady Sleeps. Ovviamente i 20-25 minuti a disposizione non sono sufficienti per restituirci un quadro esaustivo di questo grande artista, ma forse è significativo avere qualche tua indicazione prendendo spunto dai brani da te selezionati, che grazie alla tua grande esperienza possono darci un'idea più profonda.
0: Can maybe have a deeper idea from your experience, from your big experience.
2: Yeah, well, the best thing I can say.
1: Beh, la cosa migliore che possa dire su quel brano, e la ragione per cui l'ho scelto, è perché parla a molte cose a cui penso quando penso a John Coltrane, più che altri brani più ovvi, scontati. Tutti parlano di come suona il sassofono, tutti che parlano della sua influenza come leader spirituale, ma quel brano, While My Lady Sleeps, penso che sia davvero speciale perché fa parte del suo primissimo album da solista e mostra un'incredibile padronanza nell'approccio alla melodia, perché non fa nessun assolo, ripete solamente due volte il tema. E rimane molto fedele alla linea melodica, ma è proprio la sua interpretazione emozionale di questo brano che è contemporaneamente molto tenera e, se vogliamo, malinconica, triste e al tempo stesso molto molto sentita. E questo luogo delle emozioni è un luogo in cui si trova perfettamente a suo agio, sia nell'andamento del pezzo, anche se ci sono poi dei momenti felici. Quindi lo spettro di emozioni è ampio ed è proprio il modo in cui suona questo pezzo.
2: But there are some happy moments too. There's a range of emotions in the way that he does this tune.
1: Secondo la tua interpretazione sembrerebbe che, essendo il suo primo album, ci sia forse un po' di timidezza.
0: Seems like he's shy, a little bit shy, in a sort of.
1: Ma forse lo puoi dire, ma bisogna anche considerare appunto quanto lo fosse invece in precedenza. Intendo dire che se ascolti alcune delle registrazioni dal vivo effettuate con Miles Davis proprio all'inizio, vedrai dei progressi. Perché appunto qui siamo al 57, ma da quando inizia con Miles, alla fine del 55, fino al 57-58, si assiste a un'incredibile crescita. Quindi sì, possiamo dire che non siamo ancora al John Coltrane totalmente sviluppato degli anni 60, ma ci mostra già quello che sarebbe diventato. Un'altra cosa da dire è che questo brano, While My Lady Sleeps, sono in pochi a conoscerlo. Non è uno di quegli standard come una canzone di Cole Porter o di George Gershwin. È molto particolare, è una canzone poco nota. E quindi questa è una delle cose che rende ancora più sorprendente John Coltrane, per cui considerarlo talentuoso, prendere alcune vecchie canzoni e farle entrare nel repertorio jazz. E come questo esempio, questo brano non divenne popolare, non ho mai sentito qualcun altro suonarla o registrarla questa canzone, ma il modo in cui la esegue nel suo primo album mostra un tale rispetto come se stesse suonando una canzone molto famosa tipo My Funny Valentine, e la suona con molto riguardo, con molto rispetto, ecco.
2: He is doing a very common song, like My Favorite Valentine or something. He's doing it with a lot of reverence.
0: Oh, very interesting. In fact,
1: è molto interessante. Infatti ho molto apprezzato la tua scelta di non parlare delle pietre miliari. Tutti si sarebbero aspettati che magari parlavi ad esempio di A Love Supreme oppure di My Favorite Things. Tra l'altro A Love Supreme è proprio un argomento in cui sei particolarmente ferrato, gli hai dedicato un intero importantissimo libro, però hai optato per qualcosa di molto particolare e inaspettato, almeno per me questa è veramente una cosa particolare. Grazie anche di questo.
2: If you go back and you listen to the very, very end.
1: Vorrei aggiungere qualche altra cosa. Se torni indietro ad ascoltare la parte finale, come termina il brano, è molto particolare, molto strano. Perché per gran parte del pezzo c'è lui con la sezione ritmica, ma proprio nel finale arrivano gli altri fiati e c'è questa specie di armonia a tre voci. Alla fine arriva questa nota incredibilmente dissonante che chiude il pezzo, che per alcuni potrebbe addirittura risultare sgradevole, e appunto chiude con questa dissonanza un po' bizzarra, inconsueta, che risulta poi alla fine moderna e sorprendente. Ascolta il modo con cui finisce.
2: Unusual dissonance that is so modern and so surprising at the end. Listen to the way the tune ends.
0: I will.
1: Sì, lo farò di certo. Seguendo lo sviluppo della sua carriera e l'evoluzione del suo stile e delle sue idee musicali, è possibile da questo primo album, secondo te, intravedere la grande trasformazione della sua musica, il tutto in solo 10 anni?
0: In only, let's say, 10 years.
2: Here's the thing. I was not.
1: Guarda, la questione è che non ero neanche nato nel 55, quindi non posso risponderti. Inoltre ero un bambinetto, un bimbo negli anni della sua carriera da leader, avendo appunto. Avendo la sua propria band. Non posso sinceramente. Forse bisognerebbe avere la macchina del tempo per tornare a quell'epoca. Oh, se solo si potesse. Lo farei attrezzato con video, con attrezzature da registrazione, credimi. Ma quello che posso dirti, che ho visto le interviste rilasciate da diversi musicisti che erano vivi e presenti all'epoca di John Coltrane, come Cecil Taylor, e lui, riferendosi al primo album di Miles Davis con la Columbia, Roundabout Midnight del 1956, diceva che era stato molto impressionato da John Coltrane. È un album molto moderno, è molto forte. Quindi con una rapidità particolare, in un momento particolarmente veloce tra il 55 e il 57, John Coltrane matura a tal punto che tanti musicisti di jazz lo vanno ad ascoltare e dicono: qui c'è qualcosa di speciale, qualcosa sta succedendo. Non vuol dire una garanzia che su che cosa stia accadendo, ma la gente ci faceva caso. Quindi chi era testimone poté all'epoca rendersi conto che stesse succedendo qualcosa. Sì, io quello che posso dirti è che quando parlo di dissonanze, come alla fine di questo pezzo, si dimostra che il suo modo di pensare è sia dentro che fuori l'armonia così come è accettata. Quindi gli inizi di quella che poi abbiamo chiamato avant-garde o free jazz lo vedono già pensare a quel modo e i semi di ciò sono visibili in questa canzone. È molto interessante, ma sempre pensando alla famosa macchina del tempo, tutti sono concordi nell'affermare che l'acceleratore, il propellente per John Coltrane fu suonare con Miles Davis, come dicevi. Pensi che John Coltrane sarebbe stato in grado di farle tutte quelle cose che ha fatto, tutto quello che appunto per il quale lo consideriamo importante, senza l'esperienza con Davis, senza quell'avvio, quella particolare scintilla? Beh, io sono abbastanza sicuro che la libertà creativa, così come il supporto economico proveniente dal far parte della band di Miles Davis, rappresentarono per lui un incredibile slancio. Posso dire, anche all'interno della band, lui sarebbe stato disposto ad essere un piacevole turnista, rispettoso di quello che era scritto negli spartiti. Quindi la libertà e il sostegno ricevuti dal fatto di far parte della band di Miles Davis rappresentano sicuramente una grossa porta di accesso alla sua carriera futura. Allora, adesso per proseguire il racconto arriviamo al secondo brano che hai selezionato. Ora lo presento e dopo averlo ascoltato passeremo alle tue altre osservazioni. Il brano scelto da Ashley Khan si intitola Mr. Day.

0: Ok, we are back.
1: Eccoci qui, torniamo con la nostra conversazione con Ashley Khan. E come avevamo detto, il secondo brano da lui scelto dall'album Coltrane Plays the Blues è stato Mr. Day. Cosa puoi dirci, Ashley, su questa scelta in particolare?
0: Evolution was Mr. Day. What can you tell us about this particular choice?
2: Well, a couple of things.
1: Beh, un paio di cose. Ovviamente si tratta di un blues. È un blues in chiave minore, il che significa che questo è il tipo di territorio musicale che John Coltrane amava maggiormente. Questo, tra l'altro, accade durante il periodo in cui si stava allontanando dalla fase in cui produceva i cosiddetti sheets of sound, una forma di armonia a movimento velocissimo, un po' la fine delle sue esplorazioni bebop. Però aveva anche preso lezioni con Ornette Coleman. Arrivò persino a pagare Ornette Coleman per fargli fare delle lezioni su un nuovo modo di pensare a come approcciarsi alla musica, in una nuova prospettiva su come approcciare la musica. E tutto questo accade proprio mentre ha firmato con una nuova casa discografica, la Atlantic Records. La Atlantic Records ha un suono ben preciso, ha un suo approccio caratteristico. È anche l'inizio del suo percorso come leader di una band, quindi questo album non vede la partecipazione di Jimmy Garrison, che diventerà probabilmente il suo bassista più famoso, però vede la presenza di McCoy Tyner al pianoforte e di Alvin Jones alla batteria. Il brano Mr. Day, con quel bellissimo intro di basso, e in questo caso è Steve Davis al basso, tra l'altro, è un brano che Ravi Coltrane, il figlio di John, esegue spesso, anche da prima di quest'anno, che è il centenario della nascita di Coltrane. Ravi Coltrane ha 3 o 4 brani di John Coltrane che ama e che suona sempre. Uno di questi è proprio Mr. Day. L'altra cosa è che mostra un'incredibile, come dire, non solo sicurezza, ma fluidità. Il modo in cui il flusso di idee di John Coltrane sia a un livello così alto già nel 61, quando questo album è stato registrato, tra la fine del 60 e il 61. Ed è ancora una volta la riprova che quando si manifesta un genio, tutto ciò accade velocemente. E proprio il progresso tra il 56 e il 57 e poi questo periodo, il 61, è proprio come un razzo, un'astronave. E quando ci pensi, poi la carriera discografica di John Coltrane come leader a suo nome è durata solo 10 anni, dal 57 al 67.
0: Yes. Incredibile.
1: Infatti è veramente incredibile. Parlavi dell'anniversario, del centenario che è accaduto ieri, tra l'altro. Quali sono le caratteristiche principali delle celebrazioni che state facendo negli Stati Uniti? Quello che voglio dire, pensi che, diciamo, le memorie, il ricordo di John Coltrane, tutte le persone coinvolte in questa celebrazione restituiranno una buona immagine dell'artista? Voglio dire, sarà abbastanza tutto ciò?
0: A good picture of the artist. I mean, will it be enough? I mean,
2: it's so funny you ask.
1: È veramente divertente che tu me lo chieda, perché non puoi girarti da queste parti e non c'è uno spazio lasciato libero, lasciato vuoto, perché ogni club, ogni teatro, ogni singolo festival, ogni luogo in cui si suona musica, da tutte le parti stanno facendo celebrazioni per il centenario di Miles Davis e per quello di John Coltrane.
2: Places all place where the music is being performed, they're doing Miles Davis Centennial and John Coltrane Centennial celebrations.
1: E adesso,
2: se
1: adesso che ti sto parlando, siamo nel mese di settembre, naturalmente il 23 era il compleanno, quindi soprattutto in questo mese è davvero un fiorire di tante cose differenti. Ho sentito, anche se non ti dirò di chi sto parlando, ma ci sono alcuni sassofonisti che mi hanno così detto a mezza bocca che si sono un po' stancati, insomma, fai forse un po' troppo. E il punto è che se un sassofonista trova lavoro solo suonando la musica di John Coltrane, mentre ha la sua musica da suonare, posso anche capire che, sai, uno voglia prendersi una pausa da John Coltrane. Ma il fatto è che, per quello che mi riguarda personalmente, potrei ascoltare John Coltrane ogni giorno e sarei sempre comunque felice, ma allo stesso tempo non puoi, come dire, non puoi mangiare bistecca ogni giorno, devi variare il tuo menù, devi mangiare pesce, devi mangiare pollo, devi mangiare insalata, altre cose, insomma, non ti puoi limitare ad un solo piatto. Quindi direi che quel brano che ho scelto, tornando appunto a Mr. Day, è davvero un ottimo esempio di qualcosa di molto speciale riguardo John Coltrane. E suona in maniera così moderna, persino oggi, persino a 60, più di 60, 65 anni dopo essere stato registrato. E Mr. Day suona proprio come se fosse stato registrato 2 settimane fa, capisci? E quella sensazione di modernità è qualcosa che ormai è diventata parte del sound di John Coltrane, specialmente riguardo le sue composizioni originali. E l'altra cosa che penso che sia speciale di questa scelta: John Coltrane non è solo un grande esecutore, non è solo un grande sassofonista o band leader, ma è diventato un compositore straordinario. Quindi la mia seconda scelta voleva essere un brano originale scritto da lui. Come già abbiamo detto, ovviamente non basterebbero 30 ore, altro che 30 minuti, per parlare di lui in modo, come dire, in modo completo. Ovviamente abbiamo, come dire, necessità di tagliare il nostro discorso. Quindi, nonostante per il primo brano tu abbia scelto e abbia deciso di non usare uno standard molto conosciuto, come terza scelta hai deciso di usare Nature Boy, che invece è un brano molto popolare.
0: As a third choice, you decided to use Nature Boy, which is very popular, instead. Why?
2: Yeah.
1: E per quello che, diciamo, sono in grado di poter stabilire, questa è l'ultimissima volta che John Coltrane suona la musica di qualcun altro, scritta da qualcun altro, perché ciò accade solo poche settimane dopo che ha finito A Love Supreme. E fa quest'altro album dove c'è sia Nature Boy e anche Chin Chin Cherie in questo album, e sono quelle le ultime due occasioni in cui John Coltrane esegue la musica di altre persone. D'ora in poi, per il resto della sua carriera, che in realtà dura solo purtroppo 2 anni e mezzo, sai, perché lui campa fino a, diciamo, continua a suonare 65-66 e poi purtroppo scompare a metà del 67. Ma per il resto della sua carriera, tutta la musica che registrerà sarà musica originale. Per quello che tu sei in grado di sapere, nei suoi concerti dal vivo ha continuato a suonare la musica di altri musicisti o valeva lo stesso discorso riguardante il suo nuovo materiale? No, no, no, nei concerti, cioè lui era molto consapevole che del fatto che la gente si aspettasse da lui brani che conosceva, come quella che abbiamo già citato, My Favorite Things, capisci? Però, ma il fatto divertente, la cosa divertente è che se ascolti alcuni degli ultimi concerti che ha fatto, sembra quasi... È come Bob Dylan, dici... Oh, aspetta, riesco a capire, sì, questa, sì, è My Favorite Things, ma la fa in un modo così differente, capisci? Anche Naima, per esempio. Forse si era stufato di seguirli sempre alla stessa maniera, proprio come dicevi tu, tipo Bob Dylan. No, no, ma non direi stufato, direi piuttosto che così è andata tutta la sua carriera. Guardava sempre avanti, cambiava in continuazione, e questo... Sai, ha lasciato alcune persone poco entusiaste. Sì, perché ovviamente i fan preferiscono sempre ascoltare l'originale, diciamo. Ma se vuoi sentire l'originale, allora ci sono sempre i dischi, ovviamente. Sì, sì, certo. Quello che pensi ad altri artisti, per esempio Bruce Springsteen. Oppure gli Steely Dan o Stevie Wonder. Loro suonano i vecchi brani e magari li modificano un pochino, ma non di molto. In questo modo rendono le persone molto felici mentre suonano la musica dal vivo, perché è quasi identica all'originale. Ma John Coltrane, sai, dicevo, era come se stesse su una nave spaziale. E spettava a noi cercare di stare al passo con la velocità, con la rapidità con cui stava cambiando. Sì, sì, è chiaro, capisco. Dicci qualcosa di più preciso riguardo questa scelta di Nature Boy, per favore. Beh, quello che io amo di questo brano è che è una canzone con un messaggio che parla dello spirito e dell'autenticità di un individuo nei tempi moderni. Quindi io interpreto questa scelta musicale del perché mi piace e del perché John Coltrane l'abbia scelta. Però anche perché è un motivo molto conosciuto, davvero. Però è molto conosciuto per via di un cantante afroamericano molto importante di nome Nat King Cole. Nat King Cole lo ha portato al mondo del pop. E di nuovo l'interpretazione che ne fa è molto, molto personale, molto particolare, peculiare per John Coltrane. È perché riesce a trovare dentro, ci trova dentro una sorta di atmosfera misteriosa, e il modo in cui interpretava le canzoni era un po' come un ultimo bacio, un ultimo addio alla musica, ai brani degli altri, come con un'interpretazione così bella di una meravigliosa canzone, un certo modo di dire addio. E poi è salito sulla nave spaziale ed è partito per lo spazio. E quello che sentiamo da parte sua dopo Nature Boy, dopo Chim Chim Cheree, dopo questo album dell'inizio del 65, è la sua musica, la sua esplorazione, il suo viaggio, davvero. Sì, sì, stavo pensando proprio alla stessa parola, precisa parola, viaggio, è proprio quella giusta. Hai fatto alcuni esempi di altri musicisti, hai parlato del Boss, hai parlato degli Steely Dan, ma secondo me la velocità di questa evoluzione in così poco tempo è molto simile anche a ciò che è successo ai Beatles. Se ascolti le canzoni dei primi album e pensi a cosa è successo solo 4 o 5 anni dopo, da Beatles for Sale in poi, Rubber Soul, Revolver, non puoi pensare, non puoi credere che siano passati così pochi anni. Sei d'accordo con me? Sì, sì, io concordo, però c'è una differenza ovviamente. Noi associamo questo tipo, quel tipo di sperimentazione, quel tipo di avventura, quello spirito di avventura alla giovinezza. E i Beatles avevano 20 anni. Con John Coltrane parliamo di un uomo che era alla fine dei suoi 30 anni, con una famiglia di 4 figli, una casa, una moglie, un uomo maturo praticamente. Quindi da un lato sì, penso che la velocità dei Beatles e quella dei Coltrane siano simili. Ma la differenza di dove si trovavano nella loro vita e della loro carriera soprattutto è davvero grande. E penso che quel tipo di, come dire, di sperimentazione, la spinta, la curiosità che John Coltrane aveva ancora a 37, 38, 39 anni sia qualcosa di molto insolito. Perché di solito a quell'età la gente, i musicisti in particolare, dicono: va bene, io ho sviluppato abbastanza, ho trovato il mio suono di successo, ho trovato dove voglio stare. Ma per John Coltrane il viaggio stava ancora continuando. Sì, sì, hai totalmente ragione. Voglio dire, naturalmente è più facile correre un rischio, qualsiasi tipo di rischio, quando hai 20 anni. Puoi anche permetterti il lusso di essere coraggioso, insomma. Ma però c'è un approccio diverso quando sei più maturo e continui comunque a correre quei rischi. C'è una spinta diversa. Sì, sì, il rischio, c'è anche un rischio finanziario. E sai, John Coltrane era consapevole del fatto che quando andava nei club, nei teatri, il suo nome era headliner, diciamo il nome principale sulla locandina. Però notava anche che la gente se ne andava. Quindi la sua musica, il suo suono verso il 66-67 spingevano alcune persone fuori dalla porta, le allontanavano, ma questo non lo ha cambiato. Era comunque disposto a correre quel rischio. Adesso dirò qualcosa di veramente banale, ma è in questo caso particolarmente triste non poter sapere che cosa avrebbe potuto fare più avanti se fosse sopravvissuto. Sì, sì, lo so. Sai, tutta la musica, noi in inglese diciamo e se i Beatles non si fossero sciolti nel 69 e se John Coltrane fosse vissuto più a lungo. Sì, sì, però, come dire, le persone a volte completano la propria evoluzione e poi continuano a suonare regolarmente, senza aggiungere nuove idee o nuovo materiale. Io invece pensavo che in questo caso possiamo vedere che lui si stava ancora evolvendo e questo è il grande peccato. E quindi ho pensato che ci sarebbero state possibilmente tante altre cose che avrebbe potuto introdurre come nuovo materiale se fosse rimasto in vita per almeno un altro paio d'anni, insomma. Ovviamente sì, lo si dice per scherzo, per gioco, però adesso a questo punto aggiungi qualche parola finale per concludere questo nostro viaggio, lo abbiamo chiamato viaggio, per celebrare questo particolare anniversario, giusto come, diciamo, osservazioni finali.
0: Anniversary, just to finish.
2: So you want me to describe?
0: Yeah, I mean, no, just a few final words to.
2: Oh, okay.
0: To finalize our journey.
2: Yeah. Well, you know.
1: Beh, come ti dicevo prima, per me il 2027, scusate, il 2026 è il centenario, ma a me non importa più di tanto. Anche nel 2027 o nel 2028 continuerò ad apprezzare tutto ciò che John Coltrane ha prodotto.
2: I'm still going to be enjoying everything that John Coltrane produced. We are a better music world.
1: Noi siamo sicuramente un mondo migliore musicale, musicalmente parlando, ed un pianeta migliore, se me lo chiedi, per quello che ha fatto John Coltrane, per quello che ha creato, la musica che ha composto. E qua, insomma, comunque ricordiamoci che era un essere umano, quindi anche a livello umano lo abbiamo avuto purtroppo solo fino a 40 anni e ci ha lasciato comunque un'eredità e un'ispirazione talmente incredibili. E allo stesso tempo sono sempre entusiasta della musica che lui tuttora ispira. Ci sono talmente tanti musicisti che sono attivi tutt'oggi che in qualche modo, in una maniera o nell'altra, stanno trovando la propria voce, la propria forza e la propria identità della musica grazie all'esempio di John Coltrane. E io penso che la cosa più preziosa sia proprio questa, che ispiri gli altri e che possano diventare il meglio che possono essere, con un nuovo linguaggio, con nuove sensazioni, con nuove ispirazioni. È molto importante. Diciamo che appunto lui era moderno e la sua modernità è un esempio per tutti i nuovi musicisti.
0: Ok, so. Ashley, I knew it was a special.
1: Allora, che posso dire, Ashley? Sapevo che sarebbe stata un'opportunità veramente speciale averti con noi, quindi sono particolarmente felice che tu abbia trovato il tempo per condividere le tue parole con noi, le tue idee, i tuoi suggerimenti. Io, insomma, spero sinceramente nel futuro di poter parlare, di trovare una nuova scusa per averti di nuovo ospite nella mia radio, ok?
2: Thanks for sharing all this great music with Italy.
1: Guarda, è stato veramente fantastico. Grazie per condividere questa musica con l'Italia. Ciao. E il brano con il quale arriviamo agli spot di metà trasmissione è proprio la soprannunciata Nature Boy.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it. Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: You're listening to Radio Città Aperta.

15:04, dopo la lunga cavalcata con l'intervista rilasciataci da Ashley Khan, con il quale abbiamo parlato, diciamo, in maniera abbastanza approfondita della musica di John Coltrane nel centenario della sua nascita, siamo passati a qualcosa di completamente diverso. Questi erano i Soft Cell con il celebre Tainted Love, brano cover di un brano di musica black composto da uno dei componenti dei Four Tops negli anni 60, i Soft Cell, capitanati da Mark Almond. Il motivo principale per ascoltare questo brano è perché da dopodomani, cioè dal 26 settembre fino al 15 novembre 2026, a Parma e anche in altre città italiane, c'è stata un'anteprima a Olbia, ma poi addirittura anche a Los Angeles, torna per la 20ª edizione Il Rumore del Lutto, ossia il Festival di Cultura in Dead Education in Italia. Sono tantissime le iniziative in cartellone, e tra le quali appunto il live di Mark Almond, ma ci saranno anche altri importanti eventi come di Amanda Galas, come i Radio Derwish, come Stefano Mancuso. Insomma, un festival che arriva a 20 anni è già una notizia, poi con un tema così particolare. E quest'anno l'edizione del ventennale è incentrata su lode. Adesso vi dico brevemente, ma proprio brevissimamente, è un esercizio di gratitudine come attenzione alla vita e alle sue molteplici forme, come riconoscimento dell'interdipendenza tra le persone, tra gli altri esseri viventi e il mondo che abitiamo. Quindi, insomma, mi sembra un tema, quello appunto della dipendenza dagli altri, dell'apertura e, come dire, anche del riconoscimento degli altri esseri viventi, è un tema quanto mai attuale. Quindi con grande piacere accogliamo questa notizia del ventennale di questa iniziativa, vi ripeto, a Parma. Ovviamente trovate tutto su ilrumoredellutto.com. Parma dal 26 settembre al 15 novembre. Adesso è il momento della novità della settimana, visto che nella prima parte non è stato possibile introdurci qualche cosa che normalmente vado ad infilare alla fine dell'intervista di rito. Questa volta arriviamo al nuovo album uscito il 18 settembre per la Blue Note. Rimaniamo in argomento perché Branford Marsalis, un sassofonista, insomma, che sicuramente con John Coltrane ha parecchio a che spartire, e la grande voce di Diane Reeves si trovano insieme per un tributo a John Coltrane con un album intitolato Dedicated to You. E da questo album, come primo estratto, andiamo a sentire questa Autumn Serenade, che ci sta proprio bene visto che l'autunno è entrato proprio ieri.

Quando si dice che la classe non è acqua, insomma, Branford Marsalis e Diane Reeves ne sono la prova più tangibile e più ascoltabile, soprattutto dal loro album Dedicated to You, guarda caso uscito proprio a ridosso del centenario della nascita di John Coltrane. Questo tributo in duo con Branford Marsalis e Diane Reeves, in questo brano che abbiamo ascoltato, Autumn Serenade, dedicato appunto a John Coltrane. E prima di passare a qualche altra cosa, vi ricordo che il 340-197-4468 è il numero che, volendo, potete utilizzare per mandarci messaggi, SMS, WhatsApp e Telegram. Adesso è il momento di celebrare un altro sassofonista. Non fosse bastata l'ora con John Coltrane, non fosse bastato Branford Marsalis, con il quale abbiamo aperto la seconda metà della trasmissione, adesso è il momento di celebrare un sassofonista per fortuna vivente, anche se non giovanissimo. Il 26 settembre compie 86 anni Gary Bartz, un grande musicista da Baltimore, Maryland, e ha suonato con, ditene uno, ci ha suonato insomma, da Charles Mingus a Rick Dolphy, McCoy Tyner, Max Roach, e poi alla fine è arrivato alla corte di Art Blakey con i suoi Jazz Messengers e praticamente venne tenuto a battesimo a livello discografico proprio dalla formazione di Art Blakey in un album che porta il titolo del brano che ho scelto per iniziare le nostre celebrazioni di Gary Bartz. Quindi Art Blakey con Jazz Messengers starring Gary Bartz, il brano è Soul Finger.

Questo era Art Blakey con i Jazz Messengers, che tengono a battesimo, perlomeno dal punto di vista discografico, il nostro festeggiato della seconda parte di trasmissione, il sassofonista Gary Barz, che si accinge a compiere 86 anni. Non dimentichiamo però di, come dire, tenerci sempre focalizzati sul discorso delle novità discografiche, perché una nostra vecchia conoscenza, Rhiannon Giddens, ha appena pubblicato un disco che devo ancora finire di ascoltare, ma l'inizio è assolutamente, come dire, promettente. Il disco si intitola Hope is the Thing with Feathers e da questo lavoro ci andiamo ad ascoltare come primo estratto il brano che si intitola Angel Fire Rise, Rhiannon Giddens.

Ci mancava anche il genio, in questo caso compositivo, di Duke Ellington per completare il parterre de Rois che abbiamo messo in campo per la puntata di oggi, che nella prima metà ha voluto celebrare il centenario dalla nascita di John Coltrane, e in questa seconda parte invece si sta dedicando al compleanno di Gary Barthes, in questo caso con la sua formazione NTU Troupe, in un album dal vivo registrato nel 1969, pubblicato nel 70, venne registrato dal vivo al Left Bank Jazz Society di Baltimora. La canzone era la celebre It Don't Mean a Thing di Duke Ellington, che era il brano finale di questo album. Arrivati a questo punto, tanto per fare filotto, rimanendo in ambito di album dal vivo che vedono protagonista il nostro secondo festeggiato, che è per l'appunto Gary Barthes, nel 1971, nel corso del tour in Europa del Newport Jazz Festival, in Svizzera veniva registrato un album di Miles Davis, in cui brilla, oltre che la presenza al sassofono soprano e al sassofono contralto di Gary Barthes, anche Keith Jarrett al pianoforte e, per esempio, Leon Ndugu Chancler, di cui abbiamo più volte parlato, alla batteria. Da questo album dal vivo, che fa parte di un cofanetto dedicato proprio a tutti i concerti della serie di Miles Davis al Newport Jazz Festival, andiamoci ad ascoltare, sempre appunto dal vivo, Sanctuary, Miles Davis.

0: andiamo, no? È che non ci voleva un pochettino di Late in Jazz nella nostra puntata, che vuole nella seconda parte celebrare l'abilità del sassofono del nostro Gary Bartz, che dopodomani compie gli anni. Qui era insieme alla band di Roy Hargrove, la band si chiamava Chris Hall, e abbiamo avuto anche l'onore di essere, come dire, coinvolti come italiani, perché questo disco viene registrato al Teatro Mancinelli di Orvieto, presumo in un'edizione di Umbria Jazz Winter, perché parliamo di gennaio del 97. L'album si chiama Habana, quindi insomma un titolo che non ammette, come dire, equivoci. Una band costituita mischiando musicisti cubani, Chucho Valdés al piano, non ve li dico tutti, insomma, però la cosa che ci interessa è che c'era, oltre al tromba e flicorno di Roy Hargrove, padrone di casa, anche il sassofono del nostro festeggiato, ossia di Gary Bartz. Andiamo veloci perché manca un quarticello d'ora e ci sono ancora un po' di cose da raccontare. Allora, vi avevo fatto ascoltare la settimana scorsa un estratto dal nuovo lavoro della band degli Ezra Collective, Here Because of Hope. Mantengo la promessa di proseguire nella nostra esplorazione. Il secondo estratto si intitola El Corazon. Buonasera, Ezra Collective.
1: You're listening to Radio Città Aperta.

Mi sembrava perfetto il legame che ci poteva essere tra il disco di 30 anni fa ormai di Roy Hargrove intitolato Habana con questa novità degli Extra Collective, da cui abbiamo ascoltato per la precisione il brano si intitola El Corazon, io ho detto solo Corazon, ultimo lavoro di recente uscita. E per tenere tutto sempre più legato a doppio filo con un noto scorsoio, arriviamo ai giorni nostri anche con Gary Barz. Vi dicevo che è tuttora in attività e non più tardi di giugno scorso, se ricordo bene, e qui creiamo un ulteriore legame perché siamo passati dal Late in Jazz di Roy Hargrove, in cui c'era coinvolto Gary Barz, alla musica britannica degli Ezra Collective, però in versione salsa, ai Your Brother's Keeper, band londinese, che si trova a collaborare nel 2026 con Gary Barz in un album intitolato Where Rivers Meet, che sinceramente è stata una piacevole scoperta. Da questo lavoro ci andiamo ad ascoltare Cauldron.

Where River Meets è l'album, gli artisti come detto sono Your Brother Skipper from London e Gary Barz, il nostro festeggiato, secondo festeggiato di oggi. Siamo veramente agli sgoccioli, 15:56, giusto il tempo per ricordarvi che alle 16 o qualche minuto dopo probabilmente arriva Artista alla Vista con Narrador Callejero, per chi ascolta la diretta del giovedì. Alle 18 sarà il momento di Night Toys con Dario Pizzetti. Per chi ascolterà la replica lunedì 28 troverà subito dopo di me Gianluca Polverari con il suo puzzle. È il momento dei saluti e ci salutiamo tornando sull'omaggio appena pubblicato dalla Blue Note Records di Branford Marsalis in quartetto con Diane Reeves. Il brano dell'album dedicato a John Coltrane è They Say It's Wonderful. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Chimichanga.
2: Tu, mamífero avanzado.
3: ¿Tú saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: stiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Mi ha

0: l'artista, la visarca, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con narrador callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Olè, olè, olè, olè. Ah, si sente un attimo, ho il microfono un pochino basso, non di volume, ma... Eccoci qua, ben ritrovati, buon giovedì, giovedì 24 settembre 2026. Lo avete riconosciuto dalla sigla quando c'è Night Toys dei Pale TV nella versione Rework 2014, la puntata è registrata, però nuova di zecca. Passate da poco le 18, 24 settembre 2026. Non siamo a questo giro sul canale Twitch, però la puntata è nuova di zecca. Come sempre il giovedì dalle 18 alle 21, la replica il venerdì sempre dalle 18 alle 21. Ci potete ascoltare da radiocittaperta.it, oggi non vedere invece, proprio perché non sono in diretta. Ci potete ascoltare dalla app RCA per Android, per iOS al momento non è scaricabile, ma chi ce l'ha se la tenga, perché funziona benissimo. Le applicazioni come Radio Garden, TuneIn e quant'altro. Eccoci qua, niente canale Twitch oggi, però voglio dire che vi potete abbonare al canale Twitch gratuitamente se avete Amazon Prime, e noi arriva anche un piccolo contributo, senza dimenticare di sostenerci. Lo trovate anche sul nostro sito, sostieni Radio Città Aperta, si può fare con carta di credito PayPal, e permettete a una voce libera e autonoma, senza costrizione, di andare in onda con tutta la bella musica, no? Che ci contraddistingue. Bene, iniziamo questa puntatona. Non vi lascio soli, non vi lascio soli, c'è anche qualche richiesta di chi ha ricevuto il mio appello giovedì scorso, per qualche richiesta, in modo da avere la richiesta nella puntata di oggi, anche se è indifferita. Quindi nessun messaggio al nostro WhatsApp, oggi nessun messaggio, lo ripeterò anche durante la giornata, proprio perché magari uno non ha sentito l'inizio, pensa di essere in diretta, dice: ma guarda questo che non mi legge i messaggi. E invece no, ci siamo. Iniziamo la puntata. Andiamo a scavare un pochino nel punk, visto che quest'anno si celebrano i 50 anni dall'inizio. Non un vero e proprio speciale, però qualche canzone così, warm up, un po' carica. E quindi viva Night Toys, viva i Pale TV, e cominciamo così con i Police di Fallout, quelli senza Andy Summers ancora, ma con Harry Padovani alla chitarra, arrivano qui a Night Toys.

0: Ecco, finisce così questo pezzo qua bellissimo di Police, Fallout. Vediamo qua cosa succede, che non sono riuscito, ecco. Un pezzo veloce veloce che faceva parte per noi italiani di una compilation che si chiama Punk Collection, uscita al prezzo punk di 3.500 lire nel lontano 77, che faceva anche da colonna sonora un incredibile film con Paolo Villaggio e Enrico Bonaccorti che si chiama Il Bel Paese. Dove c'era un ipotetico DJ che durante tutto il film faceva un programma radiofonico e quando inseriva i pezzi, no? Metteva i pezzi di questa Punk Collection. Quindi meraviglia, meraviglia, i Police. Ancora bei panchettoni senza gli inserimenti reggae, che comunque facevano parte anche della cultura punk, vedi Clash per esempio, ma non solo. Il mitico Sting invece è ampiamente riconoscibile, il drumming di Stuart Copeland e la chitarra di Harry Padovani, diciamo il pit best dei Police. Questo è 1977, ma è il primo singolo per quel che riguarda il punk. Penso che abbia, vediamo se riesco a beccare tutte le cose, perché qua c'ho un po' di problemi. Praticamente qua alla registrazione c'è, come vi posso dire, qualcosa che non va, già non va. Ecco qua. Oh là, aspetta. Qua perché succede così? Avrei voluto fare una cosa bella, ma non ci riesco, e quindi succede che mi è andato malamente la situazione. Abbiamo solo un computer, sto registrando solamente da un computer, quindi devo barcamenarmi tra uno e l'altro. Adesso non mi faceva andare la freccetta, per dirvi che però il primo singolo punk pubblicato, mentre sto parlando sul bianco, come solo John Peel poteva fare, ecco qua, il primo pezzo pubblicato è quello dei Damned con la loro New Rose. E adesso inizio. Punk pubblicato, mentre sto parlando sul bianco, come solo John Peel poteva fare, ecco qua, il primo pezzo pubblicato è quello dei Damned con la loro New Rose. E adesso inizia.
1: Is she really going out?
0: Hola.

Yes, New Rose Damned, or Damned, qui a Night Toys. Un po' di pezzettoni punk mentre vedo un Rats Cabis che dramma la grande alla batteria. Che tipo? Si chiama così perché ha preso la scabbia dai topi, ma ovviamente lo sapete tutti. Quel roscio incredibile mentre sono sempre in tour. L'ultimo album di cover

Meraviglia, meraviglia, Damned a Night Toys. Pezzi veloci, veloci da leccarsi le orecchie, 50 anni di... Meraviglia, meraviglia, Damned a Night Toys. Pezzi veloci, veloci da leccarsi le orecchie, 50 anni dal punk, 1976-2026. I germi che in qualche modo hanno infettato la nostra musica, hanno infettato il rock, per sempre. E piacevolmente, ovviamente. Dopo i Damn potevano mancare Buzzcocks? Assolutamente no. Da quel sette pollici incredibile che si chiama Spinal Scratch, mentre il computer fa come gli pare, ma io non riesco a capire il perché mi tratti così male. Però alla fine ci riusciremo a portare a casa questa puntata. Ecco, un copia e incolla tutto punk. Ecco qua i Buzzcocks con Boredom.

Yeah, Boredom, Buzzcocks and I Toys, da questo 7 pollici meraviglioso chiamato Spiral Scratch, da cui mutuò anche un proprio singolo Thomas Bangalter in uno spin-off dai Daft Punk.

of Daft Punk, un mucchio di Daft Punk, e quindi da lì, da quel titolo del New Musical Express, ecco arrivare il nome poi del duo elettronico che ha fatto la storia della musica. Le Darling si chiamavano loro, le Darling. Yeah! No, Aggie Beer, non Bikini Kill, mi sbaglio sempre, perché c'è uno split Aggie Beer, Banana e Bikini Kill. Aggie Beer, le Darling, Sterla e via. E quindi il gruppuscolo di Daft Punk non poteva non chiamare un pezzo Spiral Scratch, come una roba punk vera fatta dai Buzzcocks. Bene bene, un'altra band che andiamo a beccare, sempre da quel periodo. Sono i Vibrators, che loro non avevano mai smesso di far musica dal 77 fino al 2006, anche se sono ancora in attività, non fanno dischi dall'epoca, cioè dall'epoca, dal 2006 l'ultimo disco, ecco. Una band bella potente anche questa, Vibrators. Se non mettete band quando la cercate, vi arriva pubblicità di tutt'altri kind of Vibrators. Bene, bene. E allora dai Buzzcocks andiamo direttamente agli amici Vibrators e il loro pezzo che si chiama Bad Time qui a Night Toys.

Oh là, eccoci qua, Bedtime Vibrators, così si chiama questa traccia da quell'album che si chiama Pure Mania. Una di quelle belle bombazze. Tutti pezzi veloci veloci da leccarsi le orecchie, direbbe un comico che fa ridere poco, ma che vive poi alla fine a Monte Carlo, per cui ha avuto ragione lui forse.

eccoli qua i Vibrators a Night Toys, mentre sto registrando con un solo computer, quindi se c'è qualche sbavatura c'è già stato, non me ne vogliate. Avrei dovuto portare qualche CD così alternavo il computer al lettore CD.

niente, ho sbagliato. Però ci siamo proprio, come si può dire, più punk di così, no? Con le sbavature e quant'altro. Ecco. Ancora non badavano alla perfezione, anzi si erano rotti le scatole, no? Del prog e di tutte queste cose. E loro con i famosi tre accordi, ecco qua, che hanno fatto una rivoluzione che dura tuttora. E dall'Inghilterra, rimaniamo in Inghilterra, diciamo un po' di sì, un po' di no, perché stiamo andando nell'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord, gli Stiff Little Fingers, che già allora, in quegli anni meravigliosi, per quel che riguarda la musica, un po' meno per la situazione nordirlandese, avrebbero voluto un alternative Ulster, e quindi come dargli torto.

Alternative Ulster, così cantano gli Stiff Little Fingers dal loro primo album Inflammable Material, scusate. Meraviglia in questa giornata, giovedì 24 settembre 2026, puntata non in diretta, ma che spero vi emozioni alla stessa maniera. Stiff Little Fingers dalla North Irlanda. La situazione dei Trouble adesso un po' sotto controllo, anche se ovviamente c'è sempre Brace che cova sotto la cenere, no? Da loro andiamo da certi miti del pub rock, poi diventati super punk come i Coxpar. Ricordo un super concerto visto in quel di Venezia, al centro sociale Rivolta di Marghera. Grande giornatona, pazzesca proprio. C'erano tante altre band, ma c'erano anche e soprattutto i Coxpar con un set incendiario, dove ovviamente non è mancata questa Running Riot.

Eccoli qua, Running Riot, Cox Parer, attivi dal 1972, ragazzi, 54 anni. Partivano dal pub rock, che è un po' anche l'embrione, no, del punk, così come lo conosciamo, così come certo garage americano, per esempio, tipo Sonic, no? Tipo Question Mark and the Mysterians, tanti ce ne sono. Quelle band garage celebrate poi nel famoso doppio album Nuggets, a cura di Lenny Kaye, chitarrista di Patti Smith, un membro del Patti Smith Group, prima ancora del Patti Smith Group, perché lo compilò nel 72. Sempre belli, belli e divertenti queste canzoni da cantare tutti in coro e felicemente, mentre si poga senza farsi male. A volte vai a vedere certi concerti dove questi giovincelli pogano a gomiti e alzati, e quindi non si fa così, lo fanno per fare male, e non è mai stato così il pogo. È uno slam dance, sì, ma non a gomiti alti. Infatti in quel caso mi incavolo e glielo dico, perché si è sempre fatto, no, di spalla e con le braccia chiuse, semmai si spinge con le mani, ma non con i gomiti ad altezza, altezza sterno, tipo, che ti fanno mancare il fiato. Lasciamo i Cox Parer, andiamo a trovare una band che sembra un personaggio, si chiamano Johnny Moped. Una band, anche questa viene formata nel 74, quindi deriva un po' dal famoso pub rock. In questa band, tra gli altri, militarono anche Captain Sensible, prima di andare nei Damned, ovviamente, e niente poco di meno di Chrissie Hynde, poi nei Pretender. E allora, se il mouse funziona, ok, vado un attimo a fermare i Cox Parer, a far partire Johnny Moped con la loro incendiary device.

anche un finalino così col pianoforte. Johnny Moped, The Incendiary Device, Night Toys. Un po' di pezzi panchettoni per questo, per questi 50 anni del punk. E per ascoltare anche qualche traccia, no? Così di outsider diversi. Rispetto ai canonici, che però ci stanno sempre in mezzo. Police Damned Buzzcocks, ma anche tutto il resto, dai. Sono tutti gruppi seminali, seminali per quel che riguarda il punk. Così come anche Slaughter and the Dogs, dal loro album meraviglioso che si chiama Do It Dog Style. E non potevano mancare loro, ovviamente, a questa, come si dice, celebrazione, performance. Vediamo se funziona, guarda, funziona niente. Comunque, stiamo dandoci da fare in questa trasmissione punk, in tutto per tutto, anche nella conduzione oggi. E quindi Slaughter and Dogs, Where Have All the Boot Boys Gone, così si chiama questa traccia, da Do It Dog Style. Slaughter and Dogs and Night Toys.

Yeah, senti che bomba, Slaughter and the Dogs dall'album Do It Dog Style. Where have all the boot boys gone? Questo bello. Questo bel punk veloce, ma anche melodico. Che ci piace proprio tanto. La semplicità che genera emozioni incredibili.

Una bomba vera, una bomba vera. Così come quella che viene dopo, del mitico Eddie and the Hot Rods, un'altra punk band mitica. Life on the Line, l'album che abbiamo pescato per mettere questo pezzo che si chiama, e poi andiamo a prenderlo perché si chiama Do Anything You Wanna Do, e questi sono Eddie and the Hot Rods a Night Toys. Si predica nel nome del Padre e Figlio e Spirito Santo.

Wow, wow, che bombetta questa di Eddie and the Hot Rods. Iniziata un pochino come una gioconda, no? Dei Litfiba Epoca il Diablo, con tanto di musica da organo, non nel caso di Marcia Nuziale, però che lascia presagire qualcosa di sacro, come il punk che sta arrivando.

super bombazza ancora in questa prima parte, così dedicata un po' al punk UK 1976-77 o giù di lì, anche se qualcosa c'era stato anche prima, perché in fondo il pub rock, no? Chi faceva il punk rock, il pub rock, no? Diceva così, sogniamo questa bella canzone, spero vi piaccia. Invece poi mutuando al punk, noi suoniamo le nostre canzoni, se vi fanno schifo le suoniamo lo stesso, non ce ne frega un tubo, ecco. Anzi, do anything you wanna do at the end of Hot Roads. Ed è un attimo a finire Generation X, quelli di Tony James, ma soprattutto, che poi vediamo anche con Six Sputnik, ma anche e soprattutto Billy Idol, dove una hit come Dancing With Myself era inizialmente di Generation X e poi ripresa negli anni Ottanta per la carriera solista del nostro, Billone, e quindi ce l'ascoltiamo nella versione originale, quella dei Generation X, Dancing With Myself, la voce è sempre quella di Billy Idol, poi non è che molto diversa, però è l'originale.

0: Dancing with Myself, Generation X, quelli di Billy Idol, Tony James. Visto la bontà del pezzo che ha fatto poi Billy Idol quando si è messo in proprio, perché non rifarla? Grande Billy Idol, uno che mi manca, ahimè, in concerto. Quella volta che avevo l'accredito non sono potuto andare, è andata Federica al mio posto, felicissima ovviamente, visto che è un suo idolo. Ale ale! E in una puntata del genere potevano mancare, per esempio, le X-Ray Specs di Polistirene e il loro meraviglioso album che si chiama Germ Free Adolescence. Ovviamente non può mancare. Anche altra band, direi meravigliosa, per cui ce l'ascoltiamo qui a Night Toys con O Bondage Up Yours.
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think O Bondage Up Yours! 1, 2, 3, 4!
0: Yeah!

Ecco, finisce così, con una botta d'adrenalina pazzesca. Mi hai fregato, mi hai fregato, polistirene. Ecco qua un 1, 2, 3, 4 di Ramonziana memoria. Grandissima lei che non c'è più, ahimè, da un po' di anni. Una punk band con il sax in prima linea. Non era così scontato, eh? Noce pazzesca, lei era anglo-etiope, se non sbaglio.

Che urla, ragazzi, che urla, mentre se n'è passata già un'oretta della nostra trasmissione, quindi siamo verosimilmente verso le ore 19. Ricordo, questa puntata è registrata, in quanto purtroppo non posso essere presente in diretta, altrimenti Night Toys, come ogni giovedì, è in diretta dalle 18 alle 21 e la replica il venerdì, medesimo orario, 18-21. Il podcast è online appena finita la trasmissione, quindi dalle 21 lo trovate online. Ed ora si va un'altra band tutta al femminile, pazzesca. Spero che tutti abbiate almeno uno dei tre album delle Slits, capitanate da Viv Albertine o Albertine. E questo album, che si chiama Cut, quello viola, dove loro sono tutte nude e sporche di fango, è un disco che ovviamente non può mancare nella vostra discografia. Il pezzo che apre il secondo lato si chiama New Town e ce lo ascoltiamo ovviamente qui a Night Toys, col suo tribalismo e non solo.

Wow, wow, che bomba questa New Town delle Slits con queste sonorità anche dub, no? Un po' tribali. Una punk band un po' diversa dalle altre, ma assolutamente fondamentale, seminale, soprattutto con questo album chiamato Cut, Taglio. Dalle Slits, in questo viaggio tra il punk, non dico degli albori, ma comunque quello vero, ecco. Quello legato all'epoca della creazione, ecco. Non possono mancare gli Alternative TV, dal loro primo album The Image Has Cracked. Ci ascoltiamo, ecco qua il taglio, perché lavoro su un solo computer, questa traccia che si chiama Lost in a Room, perso nella stanza, Alternative TV and Night Toys.

Oh, eccoli qua in questo bel fade out lunghissimo, come si usava in quegli anni. The first album by Alternative TV is called The Image Has Cracked. Questa traccia si chiama Lost in a Room. Già un modo di essere punk diversi, no? Sia con le Slits, per esempio, ma anche gli Alternative TV. Anche X-Ray Specs, con quel sax preponderante a dare un po' di musicalità al tutto. Adesso uno di quegli inni che abbiamo cantato tutti, forse sono famosi. Per questo, i Shame 69 e la loro If the Kids Are United, e aggiungo io They Will Never Be Divided. Ah, eccoli qua. Con questi ci mantengono le famiglie tuttora, e non solo loro, dai, ma se lo meritano. Shame 69.

Olè olè, eccoli qua, Sham 69, if the kids are united, they will never be divided. Quindi se tutti siamo uniti non possiamo essere divisi. È ciò che punta, no? Sempre la politica e tutte queste cose. Dividi e impera, no? Si creano divisioni per poter continuare a fare quel che ci pare, quel che gli pare, ovviamente. Uno di quei super inni punk. Basta scontri tra chi la pensa nella stessa maniera, proprio perché la pensiamo uguale, stiamo tutti uniti verso il potere, verso chi ci schiaccia, chi fa ogni genere di malefatta. E viva, viva il punk, viva quel 1976-77 che tanto ha segnato le nostre vite, sia come punk e anche come post-punk, o comunque anche certo cantautorato sghembo, come dico io. Se non ci fosse stato il punk, probabilmente sarebbe stato il cantautorato classico. Invece c'è stato anche quello malato, e c'è germe di punk in tutto questo. Uno degli artisti anche mitici di quella stagione si chiamava Ian Dury, e da lui anche lui se n'è andato. Sapete che a Londra c'è una panchina, no? La panchina dove andava sempre Ian Dury, e si sedeva lì e praticamente trasmette la sua musica da quella panchina, ininterrottamente. Tanto era un eroe. Sex, Drug and Rock and Roll era il suo, uno dei suoi classici. No, io ricordo quando avevo 12 o 13 anni, c'era una canzone appunto che era uscita e mi piaceva tanto, che diciamo era autoironica, no? Perché siccome Ian Dury aveva sofferto di poliomielite e aveva anche un leggero autismo, invece questo pezzo che si chiama Spasticus Autisticus, che ci ascoltiamo qui a Night Toys, questi erano i miei 12-13 anni, e per me Ian Dury era questa canzone qua, che è veramente fantastica. I'm

Wow, Spasticos Autisticus, Jan Dury and the Sparkettes, and I Toys. L'album si chiamava Lord Upminster, 1981, mi piaceva un casino. Ecco, i miei, non dico primi approcci con la musica alternativa, anche un'orchestra al Manoeuvres in the Dark risultava alternativa all'epoca, anche se con Enola Gay avevano avuto la gran botta di fare anche la super hit. Io preferivo la B-side Electricity. Si ascoltava già i Police, per esempio, poi grazie a mio fratello, anche Pink Floyd, di cui ero innamorato della parte psichedelica, diciamo, fino a Tom Armada, Middle, così, in giù. È così. Ho sempre amato quello. Spasticus Autisticus, Jan Dury and the Blockettes, and I Toys. Spero vi stia piacendo questa puntata, e oggi siamo registrati, è la prima puntata nuova di Zecca, 26 settembre 2026. Very happy, very happy. Di essere qua, anche se non ci sono fisicamente. Sono con voi con una puntata nuova di Zecca, piena di musichette molto carine. Almeno a mio avviso, spero piacciono anche voi. D'altronde questo punk un po' andava celebrato, no? So long have I been languished on the shelf. Lasciamo Jan Dury the Blockettes. Andiamo a prendere una band che a me piace molto, si chiamano Family Fodder. Avevano fatto una manciata di singoli, grande hype, poi fecero un album che si chiamava Monkey Banana Kitchen, che all'epoca vendette tipo 100 copie, quindi probabilmente il vinile originale costerà un botto se c'è chi lo cerca, se non lo cerca vale pochissimo. Però ci sono le ristampe belle. Per me è una band che vale molto. Ora ci ascoltiamo questo pezzo che è anche... Non siamo nei territori punk, un po' sì, un po' no, siamo un po' nei territori del dub. Però come dicevo gli altri, se non c'era il punk non sarebbero esistiti neanche loro. E quindi ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Bass at

bass, i bassi aggiungono bassi, cioè il basso aggiunge bassi, ecco meglio. Si chiamano Family Fodder dall'album Monkey Banana Kitchen.

Mitici Family Folder, adesso lui, uno dei Family Folder, vive in Grecia da diversi anni. Mi ricordo ai tempi di Radio Popolare, insomma, pubblicavo la playlist e da lì mi chiese l'amicizia su Facebook. Ecco. Eddie Folder. Un pezzone molto dub, un disco che avrebbe meritato molto, infatti lo ristampò la Staub Gold nel 2014, quando lo presi io. Tra parentesi CD poi hanno diverse bonus track. Ho scoperto una band veramente notevole. Anche qualcosa che assomiglia agli Sterolab in qualche pezzo, insomma, erano veramente avanti, talmente avanti che non sono stati capiti. E quindi, vedi, un po' come Van Gogh che in vita vendette solo un quadro, ecco, e adesso valgono milioni. Family Fodder a Night Toys con questa Bass at Bass, il basso che aggiunge basso, basso su basso in un dabbone notevole. Vabbè, in una trasmissione sul punk so che può essere scontato, ma potevano mancare loro, ovviamente no. E ecco qua, vediamo se il cursore mi va. Pure un mouse bisogna comprare, l'ho battuto come potete vedere perché non corre. Questi sono i Sex Pistols, Pretty Vacant. Da quella pietra miliare della musica tutta, che never mind the bollocks. Sex Pistols and Night Toys? E dove se no?

And we don't care, non ce ne frega un tubo di niente. Pretty Vacant, mitici Sex Pistols. Che banda. Un solo album allora attivo, ma che album, ragazzi, che album pazzesco. È diventato anche pietra di paragone tra tutti gli album punk, no? Con un Johnny Rotten che appena finita la stagione dei Sex Pistols era già un Public Image Limited insieme a Joe Wobble, Bill Laswell, insomma gente coi controcoglioni. Ho detto una parolaccia, gente che sapeva suonare. Che meraviglia, i tre Johnny che giravano per Londra dell'epoca, Sid Vicious, che si chiama Johnny anche lui di nome, Joe Wobble e Johnny Lydon. Uno era Sid Vicious, l'altro era il Marcio. E Joe Wobble invece aveva un nome simile, non mi ricordo il nome vero, però sembra come Sid Vicious l'ha sempre fatto, invece di dire John, quindi Joe Wobble è praticamente quello che usciva dalla bocca di Sid Vicious nominando il vero nome e cognome di Joe Wobble. Bene, dai, chiudiamo. No, we don't care, we care about punk, we care about music, we are night toys, baby. Pretty Vacant, chiudiamo coi Clash, terza puntata consecutiva coi Clash. Per un motivo o per l'altro, vuoi perché uno va a Ferrara e c'è Paul Simonon, vuoi perché torna da Ferrara con la gioia nel cuore, e vuoi perché in una puntata dedicata al punk loro non possono mancare, magari con un pezzo incredibile come questa Magnificent Seven, che è una delle mie preferite. Dall'album Sandinista, il monumentale triplo album dei nostri quattro eroi. Topper, Hidden, Jones, Strummer. In una parola sola, The Clash. Magnificent Seven, l'ho già detto? È questa.

Ah, che cavalcata questa qua dei Clash con il bassone di Paul Simonon a fare compagnia, che meraviglia ragazzi. E viva e viva! Quasi due ore al nostro attivo. Ancora poco più di un'ora insieme. Questa puntatissima di Night Toys che è rimasta tutta dai lati inglesi, no? Da quelle parti. Adesso però abbiamo anche un po' di richieste. Spero che vi sia piaciuta questa cavalcata, diciamo punk oriented, con anche magari qualcuno che sentiamo un po' meno, come i Vibrators per esempio, Cox Parer, Johnny Moped, Slaughter and the Dogs and the Odd Roads, X-Ray Spats, Slicks, gli Anduri per esempio, Family Folder, oltre ovviamente ai sempiterni Damned, Buzzcocks, Vibrators, Clash, Sex Pistols, anzi Clash ancora in onda. Viva e viva! E allora, questa bella puntata di Night Toy continua con la richiesta del nostro Bobissimo. Spero di aver beccato la canzone giusta, perché non avendo il preascolto, questi sono John Densmore dai leggendari Doors e Chuck D dai leggendari Public Enemy con il pezzo si chiama No Country for the Old Man, ovvero non è un paese per vecchi, i fratelli Cohen. Spero di aver azzeccato, perché non sono potuto andare di preascolto. Se ho fatto una cagata, spero di no. Comunque questi dovrebbe essere John Densmore e Chuck D, perché ho trovato anche le altre canzoni, ma ovviamente questa qua è segnata, che sembra quasi un provino, ma eccola.

0: Country for the Old Man. Eccolo qua, l'ho azzeccato, grandissima la colonna sonora di Non è un paese per giovani, bellissimo. Poi la location, no? Che ci piace tanto, in un bel negozio di dischi.
1: Yes, sir.
0: Dove ognuno sceglie i propri dischi.
1: The sands of time.
2: Everybody gets older.
1: Aging in the strong.
0: Scusate, ho fatto una cazzata. Everybody. Si chiama come Non è un paese per giovani, per vecchi.
1: Can't run and hide.
0: Ma in realtà è nuovo sto pezzo, scusate. Ho fatto una cazzata. L'album si chiama Do plus P uguale No Country for the Old Man.
2: Everybody.
0: Collaboration tra il batterista dei Doors, John Densmore, e Chuck D from Public Enemy. Ognuno fa vedere nel negozio di dischi i propri dischi preferiti, fino a che entrambi scelgono il loro disco. Dope, yeah. No Country for Old Men. Sono rimasto fregato dal titolo, pensavo fosse la colonna sonora di un film che purtroppo non ho visto. Quindi visto, ecco, punk anche la conduzione, questo ho pestato. Grande pezzo, caro Bobissimo, grazie per questa tua richiesta. Super pezzo, fra parentesi gira anche il disco dei Funkadelic, il primo che ho, che me l'hanno regalato per il compleanno, quindi. John Coltrane, Love Supreme, un sacco di bei dischi, Stevie Wonder, Prince, 1999. Va bene.
1: No country.
0: Gran bei dischi, gran bella musica. Il nostro Bobissimo innamorato dei Doors e tutto ciò che gli gira intorno.
1: I think Ray, Robbie and Jim are your friends.
2: Spike Lee,
1: John D.
0: Ecco poi una serie di nomi.
2: Fonti,
0: Herbal Fonti.
2: They're all elders.
1: No country for...
0: Cantano tutti e due, anche John Densmore.
1: Tell it.
0: Evviva!
2: It's no wonder little Stevie brought the thunder.
0: Wow.
1: And put us under.
2: Marvin Gaye
0: ovviamente non può mancare. Bob Marley, Isaac Hayes.
1: Redemption doing the job.
2: Redemption.
0: Grazie Bobissimo. Adesso è arrivato il momento.
2: Everybody gets older.
1: Aging in the strong.
0: Della richiesta del nostro Emiliano. Arriva anche lui. Ha raccolto il mio appello per la registrazione di questa puntata e ci presenta una novità. Il gruppo si chiama Fashion, è tipo fashion senza la IEO finale, presumo sia così. Fashion. Il brano si chiama Holster. Sono un duo newyorkese di Brooklyn che si muove tra post-punk, synth-pop e alternative rock, tutto condito da belle tinte oscure. Quindi messo così, caro Emiliano, ci tenti tre volte tanto come la famosa fiesta e la famosa merendina, oltre che la fiesta con cui dei Pokes, con cui abbiamo chiuso la puntata della settimana scorsa, e quindi ci ascoltiamo i Fashion e questa Holster qui a Night Toys. La richiesta del nostro Emiliano. Grazie Emi, viva!

Wow, eccoli qua, mentre il computer fa un po' come gli pare, non riesco a capire il perché, eccolo qua, finalmente, eccoli qua, la Fashion Holster, il pezzo richiesto dal nostro Emiliano che ci fa scoprire una nuova band, disco uscito a fine luglio, devo dire una bella sonorità. Presumo che l'album si possa chiamare Dead, così appare sulla copertina, con i due personaggi che leggo chiamarsi Julius Dawes e Thomas Peters. Niente male questo pezzo, caro Emiliano, beh, ovviamente. Le richieste di Emiliano sono una garanzia, ci fanno scoprire sempre cose nuove di zecca. A questo momento, ecco, arriva invece una delle due richieste del nostro Rob the Grig, che saluto. Grazie, grazie. È proprio, eh sì. Proprio per questo oggi non ci sono, caro Rob, che mi scrivi spero tutto ok per i tuoi amati genitori. Sì, dovrebbe essere tutto ok. C'è una visita sia mercoledì mattina per mio padre, poi stamattina, ancora non lo so perché sono registrato, dovrebbero togliere la steccatura a mia madre e andare tutto come deve andare, ovvero con tutte le caselle al suo posto, ecco. Poter ripartire poi sabato in direzione Roma. Purtroppo ho dovuto anticipare di un giorno il rientro, quindi niente Metapaluzza, che avevo promesso di essere a Castelgofredo, invece no. A Cipicchia. Doveri familiari mi fanno rientrare un giorno prima, ma non c'è problema. La musica ce la sentiamo anche nei Toys, e poi qualche concerto c'è sempre, no? Dopo la mitica Ferrara ora arriveranno i Flashton e poi tante altre cose per la stagione invernale. E quindi grazie, questa è una delle tue due richieste. Intanto la mettiamo immediatamente, gli Archive o Archive, non so mai bene come pronunciarli. Il pezzo si chiama Numb e dovrebbe essere partito qui a Night Toys, visto che parte tranquillo. Grazie Rob, grazissimo, evviva! Grazie delle tue richieste.

Wow, che cavalcata questa NAM degli Archive, la richiesta del nostro Rob, grazie mille anche per i complimenti che mi fai per la trasmissione, ma la trasmissione è tutta nostra, nel senso che pezzi messi da me, pezzi richiesti da voi, tutto fa... Mi è arrivato il messaggio di Emiliano. E grazie anche a voi, Emiliano, Rob, tutti quanti. E beh, oggi ho ricevuto qualche richiesta, appunto, Bobbissimo, La Rosi, Rob, Emiliano e Andrea. Grazie mille. Per partecipare alla trasmissione, quindi la trasmissione è bella, trasmette musica bella, non solo grazie a me, ma grazie a tutti noi. Perché, come dico sempre, Night Toys, la sala giochi di Radio Città Aperta, ognuno porta i dischetti suoi e insieme si fa la trasmissione, è una cosa che mi piace molto. E viva e viva! Grazie, grazie, Super Rob. E adesso è arrivato il momento del nostro Andrea Passaman. Anche lui mi dice: grande puntata giovedì scorso, per la prossima, che è questa, se possibile, è possibile, vorrei un pezzo della Mahavishnu Orchestra dall'album splendido che si chiama Birds of Fire. Yeah, ci ascoltiamo questa traccia monumentale, direi, che si chiama One World, Mahavishnu Orchestra, la richiesta del... oh, aspetta, c'è qualcosa che non va, ecco perché. Ecco, ora parte. No, perché lavorando con un solo computer devo tenere un canale muto e l'altro no, per non sovrapporre le canzoni, anzi qualche l'avrete sentito anche, soprattutto all'inizio quando devo prendere ancora la misura di questa situazione. Ma già mi era capitato l'anno scorso di avere il computer di sinistra in panne qui in sala registrazione e ho registrato un po' di puntate a fila e mi ero abituato a fare tutto su un computer. Oggi ci ho dovuto prendere la mano, ho messo su musica punk apposta perché così ogni sbavatura era consentita. One World, Mahavishnu Orchestra, la richiesta del nostro Andrea The Pasta Man.

Che viaggione questo della Mahavishnu Orchestra, Birds of Fire, l'album, One Word il pezzo. C'è una batteria possente, quella di Billy Cobham qua. E infatti il grande protagonista di questa traccia, Billy Cobham, che vidi dal vivo al Teatro Sociale a Mantova 1988. C'è una performance di batteria di circa 50 minuti, una pacca incredibile. In più fece Knock and Wood con Amy Stewart, c'era Amy Stewart che ha cantato Knock and Wood live con la batteria di Billy Cobham. Una batteria grande come il palco, Billy Cobham, aveva lo sgabello con le ruote, si spostava da una parte all'altra, una batteria veramente enorme. Sì signora, più grande di quella di Stefano D'Orazio dei Pooh. Che ha questa batteria doppia cassa gigantesco come se fosse una band metal ed erano i Pooh. Vabbè, grande Stefano D'Orazio. Questa è la cavalcata del nostro Andrea Pastaman che ascolterà forse la diretta, che diretta non è, siamo in differita, 24 settembre 2026, ho sbagliato il giorno con l'anno, 24 settembre 2026, non siamo in diretta, quindi non mandate messaggi al nostro WhatsApp, non guardate il canale Twitch, la puntata è nuova di Zecca ma è registrata. Chissà se riuscirà a ascoltarla in diretta o il podcast il venerdì mentre impasta i ravioli. Ormai non mi dici più che ravioli fai mentre... Vorrei sapere che ravioli fai mentre ascolti Night Toys alla mattina. Oltre veramente tagliolini, fettuccine, tagliatelle, eccetera, eccetera. Cappelletti, tortellini, agnolotti, slurp. Bravo Andrea De Pastaman con questa tua cavalcata della Mahavishnu Orchestra 1973. Adesso invece andiamo dall'amico Tony Face, stavolta niente dei Not Moving, ma un pezzo dei Rifrazione che hanno coverizzato una traccia dei Velvet Underground che si chiama Candy Says. Dedicata alla transgender Candy Darling, scritta da Lou Reed ovviamente, e in Rifrazione accomunati con i Not Moving dalla passione per Velvet Underground, hanno voluto Tony Face alla batteria e Dome la Muerte alla chitarra come guest star di questa traccia. Una traccia dedicata appunto al transgender Candy Darling, una canzone che parla del disagio, no? Nell'accettare il tuo corpo, ma anche nelle difficoltà del farsi accettare dagli altri. Poi stiamo parlando di una sessantina d'anni fa, non che doveva cambiare tutto in meglio, anzi gli anni 70 erano molto libertini, invece stiamo entrando per certi versi in un secondo medioevo e quindi speriamo di no, insomma speriamo di ricrederci, però questa è Candy Says, Rifrazione, con Dome la Muerte e Tony Face alla batteria e alla chitarra.

Super pezzo questo di Rifrazione, che ha il valore aggiunto di Dome la Muerte alla chitarra e Tony Face Baciocchi alla batteria. From Not Moving, il pezzo ovviamente è quello dei Velvet Underground, passione che accomuna entrambe le band, sia in Rifrazione che in Not Moving, e quindi il cerchio si chiude con questa cover molto molto bella. C'è anche Ugo Cappadogna al basso. Bel pezzo, questi Not Moving, che come non riescono ormai di stupirci, altro che That's All Folks, That's Not All. Quando tutti vi vogliono e tutti vi cercano, It's Not All. We want more, we want more. No, would like to have more, want, proprio, imperativo. Ciao, Not Moving. Qui vi si lova tanto. Oddio, l'ho detta come i giovani. Qui vi si ama tanto. Grazie alla richiesta della nostra Super Rosy, il braccio armato di Instagram. Le tre d'union tra noi e Not Moving. Viva! Non è finita qui, eh? Oggi non arriviamo alle tre ore. Durante la registrazione devo fermarvi un attimino prima, ma a due ore e tre quarti ce le facciamo. Ho una chiamata casalinga. Evviva, evviva, vabbè, anche ovviamente, no? anche i problemi casalinghi, però dai, incidono magari un quarto d'ora sulla lunghezza della trasmissione, quindi praticamente una trasmissione intera. Si completa con l'ultima richiesta, la seconda del nostro Rob the Grig. Prende il suo amatissimo e nostra anche amatissimo Fausto dal secondo album, si chiama Poco Zucchero. Il pezzo che ci chiede si chiama Funerale a Praga e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys.

Fausto, a.k.a. Fausto Rossi, uno dei grandi della musica italiana, un pazzo che ci ha regalato tante gemme.

Funerale a Praga di Fausto, dall'album Poco Zucchero 1979, che era la come si dice? Oh, un attimo, è che c'ho pure il mouse che mi dà fastidio. Ecco qua, 1979, dopo il mitico debutto con Suicidio e poi J'accuse amore mio, Out Now, che è un disco molto particolare, c'ho il CD autografato da lui, anzi ringrazio il mitico Stefano di Vinyl Music Village che me l'ha procurato direttamente alla fonte e in anteprima. Poi Fausto, bellissimo, e l'ultimo che era del 1985, Love Story, che non preso, una volta mi capitò tra le mani, ma sai, io cercavo quei primi quattro, quell'Out Now e Love Story, adesso lo vorrei ritrovare questo Love Story, e poi altri sei album se non sbaglio a nome Fausto Rossi, di cui ho solo Become Invisible io, bisogna prendere almeno l'erba, cambiano le cose, quelli su Target, Exit, vabbè, tanti, bisognerebbe avere tutti i dischi e lavorare solo per la musica, ecco. Bene, dopo Fausto andiamo da Andy Partridge e i suoi XTC. L'album Black Sea, l'unico che mi manca loro assieme a Non Suk, che è l'ultimo, diciamo, quello del 92. Black Sea lo devo trovare prima o poi. Il pezzo che ci andiamo a ascoltare da quel disco meraviglioso, per molti il capolavoro degli XTC, ma secondo me hanno fatto tutti i dischi belli, e il pezzo, diciamo, si chiama General and Majors, e quindi ce li ascoltiamo qui a Night Toys appena partono. Sono gli XTC, ecco qua, mi danno anche da fare con la partenza, ahimè. Oh là, e che fai così? A uno che fa radio non puoi lasciargli una pausa del genere. General and Majors, XTC a Night Toys.

Generals and Majors, generali e sindaci, XTC dall'album mitico che si chiama The Black Sea, uno dei loro capolavori, ma secondo me sono tutti capolavori. Il genio di Andy Partridge e compagni, dell'album Black Sea, che prima o poi farà capolino fra le mura amiche di casa Pizzetti. Ancora un paio di pezzi prima di chiudere questa puntata di Night Toys. 26 settembre 2026, siamo registrati, però puntata nuova di zecca. Quindi, come dico, no messaggi, no canale Twitch, ma sì, anche la replica domani, il venerdì, sempre dalle 18 alle 21, e il podcast online con tutti i titoli appena finita la trasmissione. Voglio farvi ascoltare questa band che si chiamano Tirette. Non sono francesi, ma sono di New York City. È uscito appena adesso un album che raccoglie le loro cose, prodotto dalla Numero Group, sempre benemerita Numero Group, e ci tira fuori questa band un po' misconosciuta, ma pazzesca, che sta un pochino dalle parti dei Talking Heads. Ci ascoltiamo questa traccia che si chiama Another World. Tire Tire, Story of the Year, così si chiama l'album, la storia dell'anno. Lo trovate su Numero Group, che ripesca sempre delle cose fantastiche. Questa è una di quelle.

Tire Tire, così si chiama questa band che è del Kansas, scusate se ho detto New York City, ma grazie a... Ecco, aprì per i Talking Heads nel 1978, siamo dalle parti appunto dell'art rock, così come i Talking Heads. Aprirono per loro, poi si trasferirono ovviamente a New York, che era il centro della musica di quegli anni. Al loro attivo hanno 5 dischi, questo è, scusa, 6 dischi dal 78 all'88, questo è il loro quarto che si chiama Story of the Year, Another World, la traccia. Fatelo vostro, la benemerita Numero Group ci delizia con questa band che mi ha intrigato e niente, ho trovato il disco, l'ho comprato. Mi ha intrigato la recensione, sono andato ad ascoltare. E quindi c'era... ho notato insomma che c'era della robina interessante, ecco. Tra parentesi, hanno inciso anche per le dischi di Crepuscoli e poi anche la IRS, la Sire, insomma un sacco di robe. C'è anche Blaine Reninger in una... dei Blaine e Reninger dei Tuxedo Moon, ha partecipato anche ad alcune tracce dei Tire Tire. Comunque, grande pezzo, e mo siamo arrivati all'ultima traccia. Vediamo sempre in bellezza con un classico e anche un po' spensierato e leggerino come Stars dei Dubstar, da quell'album campione di incassi che si chiamava Disgraceful, 1994-95. Volevo ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto in questa puntata del 26 settembre 2026, in differita, cioè registrata, ma puntata nuova di zecca. Grazie per questo giovedì insieme dalle 18 alle 21. Se volete ripetere l'esperienza, domani, venerdì, sempre dalle 18 alle 21. Podcast online con tutta la playlist appena finita la trasmissione. Ringrazio tutti voi che ascoltate in diretta, che ascoltate il podcast, che ascoltate la differita. Un ringraziamento particolare a Bobbissimo, la Rosi, Emiliano, Andrea e Rob De Grieg per avermi richiesto delle tracce e partecipato così alla trasmissione. Spero vi sia piaciuta e vi ringrazio proprio alla grande. Grazie mille e niente, ci sentiamo giovedì prossimo. Eccole, ci sentiamo giovedì prossimo in diretta stavolta. Sarà il 1° ottobre in diretta dalle 18 alle 21 con Night Toys, con Dario Pizzetti e con tutti voi. Vi voglio bene, fate i bravi, un bacio grande, grazie sempre. Dubstar, Stars a Night Toys.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

which is an acknowledgement of having done wrong.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.